Di Antonio Caldara abbiamo ascoltato Sonata ottava in mi bemolle maggiore a violoncello solo, col basso continuo. Gaetano Nasillo, violoncello. Luca Guglielmi, fortepiano. Sara Bennici, violoncello. Samuel Barber. Canzonetta per oboe e orchestra d'archi, opera 48, postuma. Secondo movimento, unico rimasto, di un concerto per oboe e orchestra incompiuto. Orchestrazione di Charles Turner, allievo dell'autore. Stéphane Rancourt, oboe. Orchestra Royal Scottish National, diretta da Marin Alsop.

0: Di Samuel Barber avete ascoltato Canzonetta per oboe e orchestra d'archi, opera 48, postuma. Secondo movimento unico rimasto di un concerto per oboe e orchestra incompiuto. Orchestrazione di Charles Turner, allievo dell'autore. Stéphane Rancourt, oboe. Orchestra Royal Scottish National, diretta da Marin Alsop.
1: Peter Phillips, Divisions on the Dolorosa Pavan, The Parley of Instruments, Peter Holman, direzione.

0: di Peter Phillips abbiamo ascoltato Divisions on the Dolorosa Pavan, The Parley of Instruments, Peter Ullman, direzione.
1: Arno Babadianian, Rapsodia armena per violoncello, violoncellista Xavier Phillips.

0: Di Arno Babadianian avete ascoltato Rapsodia armena per violoncello. Violoncellista Xavier Philips.
1: Frédéric Chopin, Vals in Do diesis minore, opera 64, numero 2. Arthur Schoenderwerth, pianoforte.

0: di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Valse in Do diesis minore, opera 64, numero 2, Arthur Schoenderford, pianoforte.
1: Luigi Boccherini, quartetto in Do maggiore per archi, opera 33, numero 2, allegretto, tempo diminuetto. Elementi del complesso strumentale The Revolutionary Drawing Room, Graham Cracknell e Adrian Butterfield, violini, Judith Starling, viola, Angela East, violoncello.

Di Luigi Boccherini avete ascoltato Quartetto in Do maggiore per archi, opera 33, numero 2. Elementi del complesso strumentale The Revolutionary Drawing Room. Graham Cracknell e Adrian Butterfield, violini. Judith Starling, viola. Angela East, violoncello.

Luca Marenzio. Dura legge d'amor, ma benché obliqua. Dal nono libro De Madrigali, testo di Petrarca, dal Triumphus Cupidinis. Ensemble, La Veneziana. Claudio Cavina, direzione.

0: Di Luca Marenzio abbiamo ascoltato il madrigale Dura legge d'amor, ma benché obliqua. Testo di Petrarca dal Triumphus Cupidinis. Ensemble La Veneziana. Claudio Cavina, direzione.
1: Georg Philipp Telemann, quartetto in sol maggiore per traversiere, oboe, violino e basso continuo, da Tafel Music prima. Largo, allegro, largo. Vivace, moderato, vivace. Grave, vivace. Ex Silvis Antiqua Musica, Luigi Lupo, flauto traverso. Marco Cera, oboe. Rossella Croce, violino. Teresina Croce, viola da gamba. Anna Fontana, clavicembalo.

0: Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato il quartetto in sol maggiore per traversiere, oboe, violino e basso continuo da Tafel Music prima. Ex Silvis Antiqua Musica, Luigi Lupo, flauto traverso, Marco Cera, oboe, Rossella Croce, violino, Teresina Croce, viola da gamba, Anna Fontana, clavicembalo.
1: Gabriel Fauré, Dolly, suite opera 56, Berceuse, Mi Aou, Les Jardins de Dolly, Kitty Valls, Tendresse, Le Pas Espagnole, originale per pianoforte a quattro mani, orchestra Boston Symphony diretta da Seiji Ozawa.

di Gabriel Fauré avete ascoltato Dolly, Suite Opera 56, orchestra Boston Symphony diretta da Seiji Ozawa.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Ralph Vaughan Williams, Sinfonia numero 6 in Mi minore. Allegro, poco animato, tranquillo. Moderato, scherzo, allegro vivace, epilogo, moderato. London Symphony Orchestra, diretta da Richard E. Cox.

0: Di Ralph Vaughan Williams avete ascoltato Sinfonia numero 6 in Mi minore, London Symphony Orchestra diretta da Richard E. Cox.
1: Heinrich Bachofen, quintetto in Si bemolle maggiore per clarinetto, violino, due viole e violoncello, opera 15. Allegro moderato, tema cantabile con variazioni. Quartetto Eibler, Julia Wedman, violino, Patrick J. Jordan e Max Mendel, viole.

0: Di Heinrich Bachhofen avete ascoltato Quintetto in Si bemolle maggiore per clarinetto, violino, due viole e violoncello, opera 15. Quartetto Eibler, Julia Wedman, violino, Patrick J. Jordan e Max Mendel, viole, Margaret Gay, violoncello, con Jane Booth, clarinetto.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia in Re maggiore, K250, Hafner. Allegro maestoso, allegro molto. Menuetto galante e trio, andante, menuetto e trio secondo, adagio, allegro assai. The Academy of Ancient Music. Christopher Hogwood, direttore.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia Re maggiore K250 Hafner. The Academy of Ancient Music. Christopher Hogwood, direttore.
1: Max Reger, concerto in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 114. Allegro moderato, largo con gran espressione, allegretto con spirito. Pianista Rudolf Serkin. Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.

Di Max Reger avete ascoltato Concerto in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 114. Pianista Rudolf Serkin. Philadelphia Orchestra diretta da Eugène Ormandy. Franz Schubert. Sinfonia numero 2 in si bemolle maggiore. D-125. Largo, allegro, vivace. Andante. Tema e 5 variazioni. Minuetto, allegro vivace e trio. Presto vivace. Orchestra Staatskapelle di Dresda, diretta da Colin Davis.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Un buon domenica dalla redazione Ladina della Rai de Busan che si titui del notiziario d'anche vendere 28 di agosto. Le se finides la vacanza per il presidente Sergio Mattarella che ha chiesto in Cechistan per stare al fresco tra i sette menes da distà. L'unità pastorale della Valbadia tolite in domenica con una cerimonia particolare a Badia e il degan Nef Sur Klaus Sozzas. Lì ha una storia lunga di belle che cente carantè in baseda sul volontariat, reso non di studa fig da fodom, che porta innanzi attività d'est in contesto burocratico complicato, ma con una gran passione. Troppe benestere, ma in c'è troppe famiglie schestinte di ruera alla fine del mese con si vadagnes, che ven fuori dall'ultima statistica pubblicata dall'Istituto de Promozione di Luri Ranch del Sud Tirol. Anter temperature alte e burtemp della teglia le anche condizioni estreme dal nord a sud. Sulla Monte de Fanes ve metuasire in domenica un evento dedicato alla lesendes della Dolomites. Da domani domenica tre stadie de Delba ven fa la presentazione ufficiale di tutta la squadra de Hockey Club Fassa dalla formazione Underot alla Senior. La scommessa diva col travert de rinforzare la conoscenza della regione della Dina e della Valoriser dedicata la parola ladina dell'Edma, che sta auta alla parola pisciadoi. La coppa del caffè d'Anchila viene servita da Doretta Zanoner, che resona de dependences, chi si titoi e venion alla neves. Le se finides donc alla vacances per il presidente Sergio Mattarella che ha chiarito per passare tre settimanes da distà. La troa alberg Tevilla Auserer, base dell'esercito italiano ad un consiafia Laura. L'estate vacanze per il presidente sotto il sen della maor riservatezza. Ti chi disse il presidente esida spesa a pete, i boss, ai pies del scilier, ad un come menc de relax. La sen del posto i turisti a rispettarsi a privacy. A Roma, nauta finì le sue ferie, può dare a tordante duci impegnas istituzionei parvedui. Il presidente Mattarella ruarà in dote la regione il 5 di settembre che ven, in occasione della D dell'autonomia, con due events, un al Cursal de Maran, ad un col presidente dell'Austria Van der Bellen, e a Mo Trent per ricordare i 80 anni dalla cordanza de Gasperi Gruber. E l'unità pastorale della Valbadia tolite in domenica con una cerimonia particolare a Badia e il degan Nef Sur Klaus Sozzas.
2: In domenica va il fatfesta Badia porto it il degan nu la Valbadia Sur Klaus Sozzas. Presenta la cerimonia sarà in cel vasco sur Ivo Musar, che ti surandarà le zincarie snoie da ploan de dottes les ploanias e da degan la Valbadia e da surandstante dell'unità pastorale a Sur Klaus Sozzas. Tutte le due darbe l'inviata in Abadia toperta la festa, che matmang dalles dies son plazza della scora. Alzarasch po la processione te lige por celebre la Santa Massa. Do massa è la possibilità da incontre e saludel de gang nu il vasco, e da ste adum.
1: Troppo benesser, ma ince troppo famiglie che stenta de ruera alla fin del mese con si vadagnes, che sven fora dall'ultima statistica pubblicata dall'Istituto de Promozione di Luri Ranch del Sud Tirol.
3: Del Sud Tirol gli altri grandi valivanze per cercare verda la vai di cittadins, che mostrano una riuscita fatta dall'Istituto di Promozione di Laurange AFI al Dodi Dac della Banca d'Italia. Nci alla famiglia del Sud Tirol den dut un patrimonio netto de passa 212 miliardi di euro. Dall'altra parte, das mostra i dati che la desvalivanza sta tra famiglie spure e famiglie ricche e la provincia di Bolzano scial di maggiore che il resto dell'Italia. Al dot l'AFI ti c'è la troppa cittadina del Sud Tirol con fastidio del Dauni, per cercare verde la situazione finanziaria. Nci dice adesso i medici che in Saranja boni da sparania velk di prossimi 12 mesi. Una quarta persona da mandata ora ha dichiarato che si tratta a rovè alla fine del mese con si davani.
1: E anter temperature altes e burt temp te la teglia le anche condizioni estreme da nord a sud.
3: Intanto il sud dell'Italia e l'inquaio di un'ora temperatura in fin a 45 gradi avverte la protezione civile del nord da nonda da burt temp. Den nuov citeias d'antre lautere Roma, Palermo e Catania e l'inquaio unicer da ora livel da l'ar blu out da culaur quocen. Tant al dut la Lombardia sa tamung da de gran temporai cun tempestas pasoces, che jem pert bella passe via Damsti cun graniai de tempesta d'an finger 8 cm, schicke palais da tennis. Trups auti o nitsch da negei. Und schon saura noschra jungs passeral wie ein Front freit, til tert Damsti da sei rames rang fekund cun temporai. L'Einuam, la Sö, il Projekt dedica a personas che ha perduto vita tla montes. La seconda edizione, che vang a Sldeca, sta domani a 30 d'agost, è dedicata a Otmar Costa Biei. Un concert con un programma ric, pra quelcel sarà daudì d'anter lauteren c'è la prima rappresentazione d'un pezzo scritto apposta per l'occasione da Matteo Skrepac, che via ja se fermè in un momento di riflessione. La Sö è una manifestazione che lieja ad un musica, natura e memoria, in mezzo al centro la ricordanza a tre melodie classiche a mese la Dolomites. Il concert La Sö è un domani dalla undestamsti pra la utia pralongia.
1: Ia una storia longia de belle che cente quarantena baseda sul volontariato resonon di studafec da Fodom, che porta innanzi attività d'est in contesto burocratico complica, ma con una gran passione.
2: Ich studa fügta vor dem Endet Windung de Taurella, e vain Kardai miseria dai 30 e 50 jadite un nan, por vini sorte de intervent, schöke il comandante di studa fügt l'Union, Ciro Palla, nesadit.
4: Fason incineduta, fason incidenti stradali, incendi, spero sempre de manco, perché chi le è abbastanza problematici. Lauron sulla strada con i cervi, che anche lei in un certo periodo che va sotto le macchine itte, taglion lens.
2: La novità da Ignan è un camion nu con una litra che va da una valada vicina.
4: Doia in fest più o meno la villa l'ha venuta, la cambia la litra e noi siamo pensati della comprare perché noi non ho mai buda e secondo noi leva una macchina che non si buda veramente le grazie di avere in te caserma. Noi diciamo che sono l'unico distaccamento della provincia di Belunchelon.
2: Mo por via quel meso mo deniem a grup de studafug mo te cascage in ceregiung el camion stekit trop tamp de garage den anco estra de exposizion por i studafug da fodom.
4: Praticamente la targa della provincia de Bolzan la mo su ester da da su. Bisogna ritarghe con la targa del Ministero dell'Interno che la vende direttamente da Roma e ben o mal per una targa la vada i siec meis anan. Dopo abbiamo su passeduci con l'Audi della litra proprio della sala, le stava portata a matta apposta perché le stava a cambiare un po' delle robe e purtroppo passa due anni, per incredibile, ma è così, la burocrazia è lunghissima in Italia, è così.
2: Complicene niam l'iter burocratic per i mesi news, ma in c'è la formazione di giovani. Adion il capo del staccamento Igor Mazarei, che in c'è studafugta fodom.
5: Che lo toccantant fa una domanda al comando di Belum, inviare che ei tol sulla domanda e ven clamei a fare la visita a Belum. Subito dopo i ven clamei e i mossasi a mestra fa un'altra visita un po' più completa. Anche ven passé del nulla osta per poter che ha superato queste visite mediche, i pompermon cominciò a fare un corso di 120 ore. 20 ore poi le fe chilonte il distaccamento e le altre 100 mostra le fe su al comando di Belum.
2: La periodo del corso ne poi aspirant studa fu che ne è chiri fora, ma che era andata d'ant con un problema sin c'è da s'organizzare con la UR, che si comporta tempo da lunch per completare la formazione da studa fu.
5: Le succede che le passano 2 anni davanti che rua fe attorso i soldi e poi fe il corso per chi nuovi aspiranti pompieri. In media diciamo che adesso il comandante provinciale è abbastanza attivo e collabora, conduce distaccamenti volontari e in una media di un anno e mezzo diventa volontari, studa fuoco volontari. Ma questo si dice che siamo troppo di più.
2: In c'è con queste difficoltà, in po' la vaia grana da davanti studa fuoco in c'è decalvani organizzati troppe attività per motivi giovani da fa per l'Unione. Al giungo il comandante del direttivo di Studa Fugta Fodom, Andrea Palla.
6: Per i giovani venite come volontari in Fodom è difficile. Noi siamo provati in Cina le scuole, ma questa attività diciamo, in Cina informale che portano i giovani in caserma, possibilmente una volta al mese, a cognarsi l'attrezzatura, i mezzi e la vita del volontario. Gli spiegheci che facciamo noi come volontari, ci che è l'impegno di essere volontari, che è l'estero accesa e suona il BIP, Caldester alla Orson, al BIP, Caldester in Telet, no? E poi ruente caserma si mudè e può essere pronti per l'intervento, che può essere una sciocchezza come può essere Val de Burt, purtroppo.
2: In sce palla, la gran motivazione di omi di Stodafuc è in cena des fondamentes la storia di Stodafuc da Fodom, che è una storia che va zurück prescente 40 anni.
6: Stodafuc da Fodom è nasciuto nel 1887, grazie a un studio a fuoco di Cortina Ampezzo, Teofrasto d'Andrea si chiamava, che le venuta a Fodoma, ingegnerite il gruppo di studio a fuoco, Drio Gran Fuoci, che le succedono le nostre piccole frazioni. Da là leva due gruppi di volontari, in prima leva chi da Pieve, che le nasciuppero in prima Pieve, e subito l'anda voleva nasciuppere chi da Reba, per via che l'altra aveva tante difficoltà e si muove da un paese all'altro. Quindi avevi due gruppi, dalle due perde la valle, leva più facile si approfo sto fuoco, no? Che l'altra leva il più gran problema. Adesso faranno tanti interventi tecnici e per fortuna può fuoco.
2: Grana in c'è la tradizione del volontariato de Fodom, con gran parte delle persone che mette a disposizione so tempo per la comunità. Al giungo nota Andrea Palla e spol comandante Ciro Palla.
6: Da Calvier sono una gran val di tutta gente volontaria che veramente, a parte il Studio a Fuoco e il Soccorso Alpino e la Croce Blanca, che le tre associazioni di Prum Aiut, di Zon della Val, ma anche dell'altra associazione, fa sper tantissima gente. Non sono neanche di 1300 persone nella nostra val, ma penso che più del 70%, a parte i vecchi e i giovani, fa sper un'associazione. Quindi lei proprio nel nostro animo, nella nostra. La nostra persona fa perdere un'associazione di una mano a Caldampro, ai vicini o al signor che viene nella nostra valle.
4: Se fosse per fare il pompiere per la provincia di Belum, fosse da lasciare subito perché lei è una burocrazia, lei continua a fare carte, lei è una roba incredibile. Però non se lo fa per il paese, perché la prima caserma dei permanenti non è lunga 40 km. Non se lo fa di me per il nostro comune, ecco. E per la passione di fare il volontario. Mi fa la naia sotto i pompieri. E sono partito da là e adesso c'è l'onde portare avanti. Dice perché le ste compré dei bei mezzi dal comune e non possono adesso di lasciare, bisogna portare avanti. Bisogna gli far capire ai giovani che senza la passione per il volontariato questi paesi da monti va a morire.
2: In sul comandante di Stodafuc da Fodom, Ciro Palla.
1: Sulla Monte de Fanes venne a agire in domenica un evento dedicato alla leggenda della Dolomites.
7: La contrada de la Mont de Fanes eliada a Micheliandes ladines que cunta d'un ragn antic abiteda i Fanes, un popul que gnoda les montagnoles, soragne potant, ric e benedida la fortuna, sconeda les divinités de su antenach, mules stories de Fanes, caras etre pluvedles, a dit Carl Felix Wolf al di cuntant da janta tempada del post, pluvedles cocipa. Les stories de Fanes nu les stories de Fanes, caras etre pluvedles, a dit Carl Felix Wolf al di cuntant da janta tempada del post, pluvedles cocipa. Les stories de Fanes nu cuntan niama de aveniment

0: al ordin iconic del pensier simbolic ars e images che mostra somi. De cas nun vara ai 30 d'agost sunt fanes de Boriada cun la professuria Ulrike Kindl e la cornice musicale del duo Gotha. Contrada emit il tamp che dormt la pera sota cas titul inviaia l'Istitut Ladimi Cura de Rue in collaborazione cun il Parc Natural Fanes Senes Braies sunt fanes plavisa pro lec vart schedit in domania ai 30 d'agost dalles unes dang misde.
1: E venion ades alla parola dell'edema.
2: La parola pisciadoi è lia dal verb pisce, dal ladin pisciare. La samantant la toponomastica ulaca binon il pisciadu, il sorapis, che van suons pronunciada mat coque sorapis. Il pit il pisciadoi è un piscin, parola morta ora dal ladin, ma conserveda til cui nuam piscing. Pisciadoi è dovat lam dema format l'idiom de gradaina e til fasciang. Ti autri idiomas da dins le Dolomites, jel til badiot pisciadu, til fadom pisciadou, it lampazang pisciandro. Per romanci il cascada, per fulang pisandre. Te cesa de pausa ortigei in ir morta anda Carolina Colli vai dua grossrubacer. Anda Carolina, cune sciudance coccalina de Pierre, a quest'ande gene cumpli 95 anni. La je oma de tre mutons. Un schnurt van il vedlada la oz da seirat liege drunkadic. Du mansada i la subultura da mesela trait liege drunkadic.
1: Da domani domenica te stadie de Delba ven far la presentazione ufficiale de tutta la squadra de l'Hockey Club Fassa dalla formazione underot alla senior. Te questa occasione sarà una partita da peconce del pre-campionat contro l'Asiago. La presentazione met manda mese alle 100 mesi con i giocatori, i trainer, i responsabili e tutto il staff tecnico del Hockey Club Fassa. Atleti sia famiglie si è venuto in via a questo momento delle grezze a Dante del scomenz dei differenti campionati. Siamo alla fine del nostro notiziario in che degrade essere stati con noi, sonninante adesso con la Coppa dal Caffè.
3: La Coppa dal Caffè, anche ardora di informazione e cultura, mette a gi dai programmi sladins della RAI.
4: Bon domesdì da Doretta Zanoner. Anche reso non de una neva dipendenza, il binge watching, che si riferisce al varder de seguit più pers de una serie TV. O perz d'un programma alla televisione, undo lauter. Il termine è richiama il binge eating, la maniera di gran quantità te pic tempo. De chis fenomeni si manifesta una sensazione de perduta de controlla, desche se la persona non la fosse più buona de se fermera. La perduta de controlla l'è un elemento forte te questa disturba. El se combina an impedimento della regolazione della emozions. Del binge watching la persona la sente una gran voa de sempienir de series TV e la trova sua mente del veder na perta dall'altra e questa seit de pers televisives se la para de seguit con ores dant da scherma. Così do questa se può ragionare di dipendenza.
5: We were watching TV, watching TV. We were watching TV, watching TV.

più de na rescida la desmostrà che il binge watching e il do interna dependenza canche do a ervardana per tv ven subito il bisogn de ne veder en nautra. E a monnautra ed espess se rua a der priorità alla serie tv rispetto a etres a specie da ogni di. E n'altro elemento importante è l'isolamento. I studios ia dimostra che la maggior parte della persone la preferisce sempienir de serie tv te la solentum. Quest pel comporter indebolimento della re sociela e ence il diradamento di rapporti familiares. Ma che se pro il pac anche varder la televisione doenta una dependenza? La enrescides le sa tolte in considerazione l'umor della persones, indena che le vardea una puntata e ence alla fine. E ia osserva una bella desferenzia ante i due momenti. Se indena la puntata la persones le somea contentes, alla fine invece les disea de se sentir emotivamente spiate e passives. Se pison a una joinetta o a un joinetta, ich col varder series tv i vel proer emotions desvalives da quelles che vifte il contesto della vita de ogni di. Cosita la joinetta la pels augurer de do inter bella e popolera desche la protagonista del film. A ersi accompagnes per spartir dut quel che Gesù set de la vita, de piasegol o de despiasegol. E non l'aspetta de vardere il seguit la settimana do, ma l'è possibile che l'anvese ence quindes de fila. Quest, se capesse, crea dependenza da mondi immaginarie, e il mondo che non esiste della vita reale.

Sejonte Specific lede la serie TV che le soddisfa i besegnes de ogni onde nossa. Per esempio, la fiction Don Matteo e Nonda da Egna la permette a Don Matteo de rappresentare il bon pere, la persona che dà sicurezza, la persona che la è buona de ne diderte ogni situazione. Cosita, de schete medico in famiglia, una fiction caratterizzata da una famiglia muie tacheda. O là che si crea dinamiche di identificazione, de quel che ognuno di noi il podessa o il volessa vivere. Questa identifichea il bisogno di parte nuda e di sicurezza. Do, te altra serie TV, se decerna i bisogni di stima e di autorealizzazione, piuttosto importanti del contesto della vita di ogni dì. Se verda è in Cegomorra, per esempio, che ne porta a se identificare senza distinzione sia coi personaggi che appartengono alla categoria di Bogna, sia al contrario te chi che appartengono alla categoria di Cattives. Each i presenta una complessità e una dinamicità di relazioni e motivazioni che della Otes la ne fa sentir vesins. Ence ben che non ha una medema scella de valores. Dunca, i personaggi della serie TV preferita doenta de schenescia miscia e canche se va se doenta mestes. La televisione de schei telefonins, le strumenti che porta i suenec e no de moic, a se isoler. Così non le sorri in famiglia troer fora momenti de coinvolgimento. In lotta, ence per tenere aperto in dialogo coi fies, se potesse tirar ca zeges de compagnia. Ence perché che chi zeges i rinforza la memoria, i miora l'abilità de scognitives e i incrementa la velocità de elaborazione, i sviluppea l'abilità de ragionamento e sviluppea la fiducia te sen stessa. I miora la capacità di tor decisions. No demo, se si usa ence a sperimentare la disfatta, e così si impera dai fai. Ziere in famiglia ha di beneficies ence per il buster, a già che se grigna e se stessa una con serenità. In conclusione, vuoi dire che non è una competizione ante serie TV o seghes de compagnia. A Jacques non è da sottovalutare o demonizzare la serie TV, purché totes della giusta misura. A Jacques deschia un vedù, Dante le sepele essere una intrattenuta riflessiva e le permette al Joen di esplorare tematiche fortes, desche l'identità, la relazions e il passaggio al do intergregno. E anche i seghe de società, i sport dinamiche sveltes, de cooperazione e de competizione. Dunca, tutte e due la situazione le spelzir ben, desche passatempo, ma sempre col buon senso. Aduce in buon domesti da Doretta Zanoner.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Jela set da saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bangoni al notiziar dan quei venerdì 28 d'agost, Martina Rier vas saluda al microfon. La perturbazione che abbiamo dams di portare a temporai tempestas pesocias del nord-west della Taglia ha portato fastidio in questa fascia, con colpi di vento che raggiungono le pizze di passa 100 km all'ora. La valeda è la maggior parte di implanti portamont e non sarei per ragioni di sicurezza. La priorità è stata quella di maneggiare 12 guests restanti a mont, le unimatuagi in servizio di trasporto con taxi, corriere e mesi di implanti. I uomini di studio fuoco e del soccorso a mont accompagnano Nyaki che fa va bon da un giù a pe. Son por doi e 30 persone splu de tam prestedes la Rifugio Maria per nanca li statu l'occasion jeles unides evacuedes. Difficulteies jelen ce stat la viabilità li unizara la strede de San Pellegrin per langs sturcei dal vant. Ncia cia nacei aide studa fuoc mus intervani per da libre la stredes. A Bulsang jelen quei dams di unisotscrit na cordanza d'antri assessores per la cultura ladina Daniel Alfreider e la cultura tudescia Philipp Achammer, che reverde la collaborazione d'antri la direzione della scuola di musica. La convenzione si tacca ita a quella del 2012, con quella che la direzione della scuola di musica di Luos Ladings ti è unita saurandata al settore della scuola di musica tudescia e regolea da nuovo la forma di collaborazione d'antri champs di formazione che fespea. La cordanza nuova è una base per se barate ora regolarmente e per coordinare l'attività che è per tram due realtà è la medema. Audion il direttore del Dipartimento Scuola e Cultura Ladina, André Comploi.
3: Io le priorità si sa in le risorse personali della società buon dan dan nan dat ide un post in più si de la Valbadia e alla a Gardena o la calianche in temez fad con ore sempre stade stante le intendenze si che nutlari mo samen e l'inche natra priorità da chare be chia pa bujun le mon ladin tel champ la scuola de musica i rati inche la collaborazione dan la scuola de musica e con l'intendenza la dinsonse in città il punto fora i cereda civilo pegnanti c'è la collaborazione con le scores e le scoline ladines.
1: Tantra la questione scara la maggior priorità per il dauni el senza autoren cecella da curi lanciarius la direzione de tram de scoles de musica ladines welte plus arancia da udain schnurt da trail. La Junta Provinciale de Trento ha dato prova a regole nuove per i jams de Ladin e criteri nuovi all'obiettivo di fare i jams più moderni, accessibili e più liai ai bujangs dal di Dancoi. Tantra la novità è l'abbassamento del limite d'età a 6 de anni e la possibilità per i scolais de terza mezzana di poter fare le jam livello B1. La certificazione nuova tenirà i standard europei. Le vengono a semplificare i criteri per la gestione della commissione de jam. E la Junta Provinciale de Bulsang ha fatto ora da uzzel paiement per il servizio dell'uomo del di Tagesmutter. Dandut 235 umangs, onge peres del di de Sutirol, cella de passa mille mutongs. I mutangs de naita d'andri tre mangs un kinka i vat la scolina. I rappresentean scila de breda con la scolina, skitas, i la scolina, la seves, l'assistenza, alla mandras e ai mandri del Sutirol. Da si delibera muda la Junta Provinciale ai criteres per finanziare la cesa di mutongs il servizio per matra verda che unirà fatta tres la giantura per la famiglia della provincia. Con cash unirà l'auzal paiement al moment da 10,20 € su a 11,60 €. La regolamentazione vel retroattivamente dai prim de gener del 2026. I costi manch saura proie da 1,7 milions de euro che vang saurantauc dalla provincia de Bulsang. L'unità pastorella della Valbadia tol ite in domania con una cerimonia solenne a Badia il digang nuov signor Klaus Sozas, audion Roman Clara.
4: In domania va in fat festa Badia porto ite il digang nu della Valbadia signor Klaus Sozas. Presenta la cerimonia sarà in Celvasco signor Ivo Musar, che ti surandarà le zincarias noias da ploang de dottes les ploanias e da digang della Valbadia e da surandstante dell'unità pastorella a signor Klaus Sozas. Tutte se duce dar bel inviada ni abadia toperta la festa, che mat mang dalas dias son plazza la scora. Al saras po la procession te edlige por celebre la Santa Massa. Do massa è la possibilità da incunte e salude il degang nu il vasco. Ed a ste, a dum.
1: Mona odleda la previsions del temp, liema for davant la valle des Ladinas. Da nuot passeral in front freit, gepuchtera vel temporal in cia temperaturas plu frasches. Dumang sada seral in gran perzerein, me unitant passeral vel nibla, il vant sofla inant dal nord. La temperaturas, tanter dios i 25 de greies la valle des Ladinas. Kösch, jel duta da redazion drei Ladinia lerxang a la transmission dai krebstel sella corredan quai da Stefano Zanotti, na bella saira moduc in bon scudesu.
2: RAI, Radio Ladin, Sport e Tamplade, Formazione e Divertiment.
5: Ja,

0: 14 d'agost 2020. Salva Portillo, Chile, salva. Io sono Stefano Zanotti, in cui non da un avvenimento sportivo da Maruoia, che ha i libri del sport e più avviso del ski alpino. Il 14 d'agosto è il stato anniversario che riguarda un sportivo di Gardaina. Benvenuti e benvenuti a questa trasmissione dedicata a uno dei grandi protagonisti della storia del ski alpino degli anni 60. L'atleta del ski alpino Carlo Carletto Senoner, Carl da Freina, che è stato di Gardaina, nasce il 4 ottobre del 1943 a Visa sul Lago da Freina da Selva. Il 14 agosto 1966 vuol dire dan 60 anni e diventa campione del mondo del slalom del Cile, più avviso a Portillo. Carl fa già appena per la nazionale italiana. In quell'anno fu campionato del mondo scialdi particolari per via che univa Portellora canto l'Europa fuori a mesa d'insta, prima e unico giorno per l'avvenimento sportivo. Carl Senoner poteva più via con prima che slalom. Alla fine della prima mancia fu il bel terzo e la seconda mancia piangiù con l'ultimo o il fatto in tempo da Maruoia. Venciù Dani Franzos, Guy Perilla e Luis Joffre. Si vanta è stata particolare engagata l'equipe de France da Maruoia ove domina belau de fin che il campionato del mondo del 1966. La Francia aveva vinto 6 delle 24 medaglie che fuori da vincere a Portillo. D'entre queste, 7 d'or. Sono 8 carriere, 7 medaglie d'or vinte dai francesi e una dal giovane di Gardaina. Ora di quel, è stato il primo italiano che ha vinto il titolo mondiale dalla vinta del Zeno Colotti nel 1950. Non c'è importante a buon cessi trainatore Hermann Nogler che aveva ben abbonato uduito il gran talento di Senoner e ti ha per quel giudà a Ruetani nant. Bel con 15 anni faceva Carl Senoner per la nazionale italiana. La sua carriera è il giù per i portois di maggior prestigio del mondo che vengono Kitzbühel, Adelboden e Megev. E già con i campioni di quei tempi con Tony Seiler, Jean-Claude Kelly e Ernst Hinterseer. Loro vanno a Portillo e sta il maggior titolo della sua carriera sportiva. Dante Ovel fa per i Giochi Olimpici a Scuovale nel 1960, che anche loro per molti 7 anni e ai Mondiali nel 1960 a Chamonix. A Innsbruck nel 1964 al Nia fa per via che sono fatti scialdi mail. Gli è stato buon anni, che è la che l'avventù di più garagetes a livello internazionale. La Coppa del Mondo, che la conosciamo in quei condi, è stata molto super morta nel 1968, che anche la televisione fava da colore inia, bianco e fosco. Dal do, almo fatto per i Giochi Olimpici a Grenoble, con quei che appena non c'è fino a via si carriera da sportivo. Do che è gran risultato e do che fa in oro accesa, o se non c'è la da sostenere che sport te Gardaina, te Sittirol e l'Italia e perché van si successo tutto in considerazione con un dei momenti della storia del ski dell'Italia. Da si vita, da si passione, da si vanta se lasciamo con te da allo stesso. Il corso da che gli anni vivuti di Gardaina in tanto Carl Senoner favora per il mondo e muove il club pro secondo la fana Angelica Musner. Buonasera Carletto, e de grazie di non scontare di più sulla vostra vita che non è per nascere dalla passione per il ski.
1: Buonasera a tutti, con 4 anni ho cominciato a seguire il ski. Mio fratello Luis, il più vedel che mo a Znirka e ski, te piti ski, e ho cominciato a Campo Freina, formonia lifto, lift for il 48. E noi sputiamo Gesù con lift, tachei, con la corda.
0: Da c'è un contesto di famiglia sei se nasciù?
1: Noi fanno 11 mutans e 5 mutons. Io sono il penultimo.
0: Cosa fa per i materiali in Tlauta? Chi è stato il primo maestro di ski?
1: Ah, ski che fa i corri, piti, duras, medelang, culacanten, tutto fa con casco, tutto fa me una cazzina, tutto ho una cazzina, El forua Franz Front iel okriora prei mutons pui miores prei miores foie und die boni adite i po que la moda jans inant con Franz Front que fo director de la scola skit selva conaus fo Felix Nicolo Pongali forua Ivo Malknecht Gerhard Musner.
0: Dei prima sani da vita da bria da idl furniment dans lautan das conta welcan c'è la fana Angelica Musner.
2: La manatges fa de la manatges de pelang tut, no, il fa de bel material, ja, pa ben tut, in clauta, can chi è con sciucar, diciamo.
3: Can vai sa con lo sciugo.
2: Allora, gdotani, perciò, del santun, i maridassons del 65, i lons fa la pension anche.
0: Karl, tu ne jeppe la corte che è da zeno colloi da Hermann Nogler.
1: Hermann fa il nostro allenatore, il fa mentre un duro e giudò anche un giorno che possiamo scutere, for scutere. Zeno colloi ci cantò, no? E lo fa cominciare a sostenere un po', giudere un po', no? Ma fa per me un anno o due.
0: E gli è tan liber che la squadra fa tutti i compagni. I ei fa già giù schi a Leiles, e Leiles ti fa già la cazzina a ei. E per che schweira?
1: Sowieso, noi fa già giù i schi a Leiles. Leiles ce l'ho po. Leiles fa già la cazzina a noi.
0: La carriera un po' tu ma più iodo e a buon un valgun fratturas. U lei sta con te, c'è che fa succedù sulla betone danni mondiali de Portillo?
1: La betone, io mo ero tutta due giamme, no? Quel fa il 1964. E poi, diciamo, non può nia più di qui. Poi do due anni, diciamo, oh, era che un po' per provare di qui.
0: Non c'è il corso di chi temps e non c'è da mandare alla fine Angelica Musner.
2: Ma, eigentlich il sta periodo niamas a bella, gioc la frattura sforciali, also fat mene dalla betone direct artigiai dal dottor De Lago, all'ulova niagit in spedello. Poi l'ovi menaco un auto normal, il viaggio tutto canto fa sta bel cal, ganz pesante. Comunque il dottor De Lago l'ova cuncia, ti ho fa due gips, l'ho laurato sgur un dintir, al cuncia dunque il fa undes fratture. Tu ben fa stat fat un lauch perfect, di fatti da due anni, olven giù i mondiali.

0: Un quello il plagio da Slacciaculé con Carl, Carletto Senonar da Freina da Selva e con Stefan Angelica Musner da Civita da Sportif in Amet. Le Cordan, la Badaia d'Or Manciuda per il campionato del Monte Schia Portillo del Cile del 1966 del Slalom. Carlo nasconta il corch de canc il forva sui som del portoi d'ampio giù la prima e la seconda mancia.
1: Io ho il numero uno. La prima mancia il numero uno che linea di Bellino. Mi c'è il 5, il 6, il 7, ma numero uno e lo non vengo niente con cui va giù. Ho potuto e canc sono giù. Per la foi terzo, che il fobel bando bagno. Mecchin telta numero un, per via numero 15, fof di giù, e il Schweden, che il fo prim, la prima mans, e allo numero 2, e io ho numero 1. E sang il secondo mans, allo numero 14, e io ho 15. Cancali Roazu, poi il Tuma, no, poi io fof, adite content, mec io fof alla partenza e al Tumora.
0: I cock for, rueda la notizia chiesa, c'è tres radio, tres televisione o coppa, l'onda manda alla fana Angelica Musner.
2: Il for de Dumania, io of da Laur, for muia de Ferragosto, per fare Phil Martin, ici Fana, Rosemary, per fare interlocutori, domani ho detto, ma Angelica, è stato audì? Carla Venciù, la Badaia d'Or, a Portillo. Poi ho reagito, ganz aufgeregt, non che non ne ho di più schutto, ma se vuoi, non ho seguito un po' il radio, ma il radio portò poi c'è notizie. Anz schnell ich kommencha a credesu per la telve, durch la telve, durch langs telefonieren con Karl, anche con Fili Rosemary gefeulo, am dicksta notizia, po calò dura un di, agiate la comunicazione, po don di ovi pduro schnell imper. E no po no, pa nia dura mezz'ora o trenn'ora che ich cominciava su nel telefon da duci via scapro e saudi gratulire i cibeli fo postan na roba tan bella che non po neanche spiegene.
0: Un clouta fo a puoc che icona televisione ma tres vostra pension vo nais ban beluna, no pa?
2: Si, no, sang na televisione che Carlo Aventù a fina gara. Per mo puoi programmi daudai sulla televisione. Per fare un elettrico, io ho mo cialad ma tragi ben tutto ciò che potevo fare, ma da Portillo ca mandavi me fotografie per televisione, per Telstar di gioi. Mandavi me fotografie della gara, also in diretta su bisogna.
0: Sta giaisa ert kan Karl favora pel mont senza avei dra notizia sta al.
2: No, io sta joi ni ert a mim savo angebel ke ad alti savo tam bela jiko ski. Alunia bang che jang a chesa. Prnank na gara fo pa fineda po rol pa chesa.
0: Kan fova pa Karl si compagnis de Gardaina in no ruoi de Riviers Clavaleda.
2: Du chadum i ruoi dans ngotu di do. A jok tral viaggio e quando ero a Milano poi di mat gardena compagnia ite poi mi sono fermato due di srati il Trentino in Saul a gioco fa sta gonz gran temporali la strada fa smuiata di fatti quando io endlich più unite gardena tra i vint fa roi doccia dum poi nei loro forstaten c'è un elicottero d'aeronautica che io ho seguito per sicurezza, gioco in fornia moscuros da poter rui a destinazione con l'auto. Mi ha d'artigiai, poi stai saludei da tutto il paese, poi da dove ho fermato Santa Cristina, poi anche tutta Santa Cristina, ora da giusti, aspettos, un chisatleti, e poi rui salva, al Portillo, e lui fa su tutta la festa un bellissimo ricevimento a Carl e agli altri colleghi anche qua per verstehe wir meinte nach Krankfeste. Voller Musiker, voll Trachtenverein, Skiclub.
0: Karl, kovapa la gente da zu, gang feis ruhig a da Lerkino.
1: Gang so ruhig zurück, auf na Feste Artigei, na Feste Santa Cristina, i po una Salvano, i Calafor, na Feste bellissima. Von putanten Gentner, Aspite e Gierovno.
0: Tschuni le Korch de Kalafesta und Stamandantche alla Fönne Angelika Musner. Autoritäes seran tsche Status le propre la Festa, nopa.
2: Selva vor Costa Franz, a Santa Cristina ne Senia plukig vor, Artigei vor al Sanonach. Il dottor Maniago Silvius ne vor Nierua. Ma vor Pertini, in Form nie Präsident, mal vor Senatorin Clauta, e Beweigung sulla Fotografie sange Pertini con si Schnirl samt Hose e si Chapel Blanchi, po vor un Ministro Gui ange, che ich mir ricordi mo.
0: Coco has comincia la carriera de Carletto Senon, cani ciuli fin a via dolarata, mojaun, nesconta all'instas e si fa Angelica.
1: Mi carriera che la ho cominciata il 58 a Ruiz Nazionale. Poi il Santa a Scovale foi ben presente, poi il Santoi foi il sesto e settimo ai mondiali.
2: Carlo Moffat-Pia del 1968 le Olimpiadi di Grenoble. E logico che Duc s'aspettò che il facesse un buon piazzamento. Poi fanno la mia massa butta e poi ho il di San Lasci e mi vedo a Cesa che lui è una blotta piccola popa di un manz che mi spieta e basta in scifola stata. Allora lascia e forsta a Cesa. Pranaus.
0: C'è un significato a pabù predrat e a forma natal badaia.
2: La Bdaia d'Orca li va stat ganzen grang avvenimento anche produta si vita limo fors niors crua il hotel i veik si Bdaia si copes si fotos i po damandi chi clie i danz ganz angenehm überrascht a stet la Cesa il campione del mondo di sci
0: tati mami vuolmo mandare fil quirk ma io e gicuschi. Kaj di jo Carletto Senoner da Pic. Tilski e argent calculova. Zanvala de psami familia. Ki bet tams ne me de jmen chrei mai. Tan de fadies, tan de jdites, ma dan ta lut tan de le grazie si emotions. Na fana ke resta for daugin, trei mutons i katr na poc, pos di de vestr stas chal di fortuna. Kaj de jela considerations fates da Carl Senoner da Freina un quei kundi. Na testimonianza della corte, del sport, della vita, con l'allenamento, garagete, vantas, de soddisfazione, mancia di fadies, un panni incidente che non si vede intendo che con attenzione, passione, sacrificio e il sostegno della famiglia possono raggiungere scelte del sport, mancia della vita. Ringrazi Carl, Carletto Senoner e Sifana, Angelica Musner per la ciaculeta da strampa interessante. Per gli appassionati del sport in me. De gravo per la sua vescuta su un bel saluto in una bella sera da Stefano Zanotti.

Hans Werner Henz, Sinfonia numero 9 per coro misto e orchestra. L'abbiamo ascoltata, eseguita dall'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino con il coro della Radio di Berlino, guidato dal maestro del coro Florian Helgat, e tutte queste due compagini sono state dirette da Vladimir Jurovsky in un concerto, una registrazione Euroradio, appunto di un concerto che si è tenuto alla Filarmonie di Berlino il 24 febbraio 2026. Vi ricordo invece che domani alle 20 ci collegheremo in diretta con il Festival di Lucerna, sarà una diretta Euroradio, per ascoltare l'orchestra contemporanea del Festival di Lucerna con Jörg Widmann al clarinetto, Marco Blau Karnix, il Südwestrundfunk Experimental Studio. Infatti avremo dei brani di musica elettronica diretti da Peter Rundel in un programma con musiche di Marc-André, Liza Lim e John Adams. Alle 23 ascolteremo invece un altro cartellone, si tratta di un concerto del Festival Milano Musica che si è tenuto al Teatro alla Scala nell'aprile del 2026 con Filippo Gorini al pianoforte. Sentiremo la prima parte di questo concerto con musiche di Beat Furrer e Robert Schumann. E adesso chiudiamo il primo Festival dei Festival di questa sera.

0: E apriamo il nostro magazine per parlare di poesia. È stato pubblicato dall'editore La Nave di Teseo il libro Exit Poetry, sottotitolo Poesia Futura, a cura di Aldo Nove, Gilda Policastro e Lello Voce. I tre curatori vogliono rispondere con questo volume a una domanda. La domanda è: esiste ancora qualcosa che possiamo chiamare poesia senza equivoci e fraintendimenti? Dunque, questo volume, questa non antologia di cui parleremo tra poco con i tre curatori, raccoglie 25 autori e autrici che hanno popolato con le loro parole, con i loro pensieri e le loro voci i primi 25 anni del XXI secolo. Quello di cui parlano i tre curatori è quello di avere, insomma, voluto realizzare un libro che hanno deciso di definire Tri per uno. Dunque avremo modo di parlarne, perché questo libro, questo volume, riunisce tre anime diverse, quindi tre pensieri diversi, ma tutti insieme si trovano a riflettere e a confrontarsi su degli snodi fondamentali, su dei temi fondamentali, tre in particolare, che hanno individuato e che dividono questa non antologia, questo volume, questa raccolta in tre capitoli. Ognuno dei tre curatori si è occupato di uno dei tre temi e iniziamo adesso a parlarne con Gilda Policastro e con Lello Voce. Benvenuta Gilda Policastro.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: E benvenuto anche a Lello Voce.
2: Buonasera, grazie.
0: Dunque, non sappiamo se si unirà anche Aldo Nove, ma intanto direi di iniziare noi. Quindi la prima domanda che vi faccio la faccio a lei, Lello Voce. Dunque, stavo dicendo nell'introduzione, in questa mia introduzione in attesa del vostro collegamento, che Exit Poetry vuole rispondere alla domanda: esiste ancora qualcosa che possiamo chiamare poesia senza equivoci e fraintendimenti? Questa vostra raccolta, che avete deciso di chiamare non antologia, appunto raccoglie 25 autori e autrici che hanno animato i primi 25 anni del XXI secolo. Nella vostra premessa al volume scrivete: questa non è un'antologia, ma è un tri per uno, un calco del caos, il risultato di un disaccordo moltiplicato per tre. Questo il concetto del tri per uno, immagino che sia appunto un riferimento al tri per uno, al caos del tri per uno di Teofilo Folengo, e quindi a questa opera mista in prosa e poesia, dove vengono rappresentati tre volti dell'autore. Però penso sia anche un omaggio a Edoardo Sanguinetti, al suo tri per uno, alla raccolta del 1964 pubblicata da Feltrinelli. E invece, che cos'è per voi il tri per uno? Come l'avete inteso?
2: Ma noi l'abbiamo inteso come un tentativo poliedrico di mettere una rete che ci permettesse di perimetrare il reale in cui questa poesia accade, vista da tre punti di vista differenti che non sono sempre convergenti. Chi leggerà il libro, soprattutto nella nostra introduzione, troverà segno di disaccordi, discussioni anche animate su quello che questo presente così complesso rappresentava per ciascuno di noi. La mutazione, il trauma, la verità, i tre temi, le tre parole chiave, forse meglio, attorno alle quali noi abbiamo raccolto gli autori e le autrici che ognuno di noi ha scelto, triangolano uno spazio all'interno del quale c'è un caos del tri per uno, quindi un caos scritto in latino, in maccheronico e in volgare, con stili e con forme diverse. Questa non è un'antologia di tendenza, non è un'antologia generazionale, non è neanche un'antologia a tema, è una non antologia, è il risultato della ricerca di tre persone che hanno deciso di fare assieme un gioco in cui però ci fosse cooperazione. Ci sono dei giochi che si chiamano giochi cooperativi in cui non giochi contro l'altro, giochi contro il gioco. Ecco, noi abbiamo provato a giocare contro il gioco di questo presente così orribile nel quale ci troviamo tutti noi a vivere, e abbiamo cercato di comprendere intanto cosa aveva la poesia da dire intorno a questi tre nuclei, a queste tre parole chiave, e poi, come diceva lei prima, se c'è ancora la possibilità di che ci sia qualcosa che sia possibile definire poesia con certezza. Io credo di sì, anche nelle sue forme così diverse, così differenti. Quello che almeno per quanto mi riguarda mi ha colpito di più è stato poi che in tutte le produzioni, da quelle più tradizionali, tra virgolette, no? Quelle che scrivono sui libri e vanno a capo, per capirci, alle più spericolate, poi in tutti i casi fosse chiaro che quella roba lì era poesia, se andava a capo, se non andava a capo, se stava con la musica, se era fatta di suoni, se diventava una performance teatrale, se era il risultato di esperienze di Poetry Slam. In tutti questi casi, queste esperienze così differenti erano però con chiarezza poesia, e questo ci ha confermato su un'idea che ci ha poi mosso, che poi quella che, nonostante la poesia sia un'arte così periferica apparentemente, è un'arte assolutamente necessaria, forse quella che più di altri oggi può trovare delle chiavi di interpretazione del presente.
0: Beh, in effetti il volume offre una panoramica vasta, non raccoglie solamente testi, ma anche disegni, anche fotografie, e magari poi ci addentriamo meglio, anche su questo aspetto mi piacerebbe farvi una domanda anche sulla selezione dei materiali che avete fatto riguardanti gli artisti. Vorrei un attimo parlare della scelta dei tre temi. Dunque, intanto si tratta, oltre alla vostra introduzione, di un volume che è articolato in tre sezioni. Ogni sezione ha una diversa curatela. Come dicevamo, le tre sezioni in ordine sono Verità, Mutazione e Trauma. Gilda Policastro, come siete arrivati a definire questi tre temi? Immagino che non sia stato un percorso semplice.
1: Tutt'altro che semplice. In un'altra occasione Lello Voce ha giustamente ricordato come le tre parole chiave non siano state tanto il frutto di una nostra scelta, ma si siano in qualche modo imposte, ci sono state imposte dalla realtà, diceva Lello Voce. Io direi dall'esperienza che, come uno dei nostri padri, Edoardo Sanguinetti, ci ha insegnato, è l'Erlebnis, ma è anche l'Erfahrung, dice in un verso di Scartabello Sanguinetti, risolvere ogni Erlebnis in Erfahrung, il vissuto in esperienza. Ecco, l'esperienza è quella della poesia che in questo momento storico, ma forse da sempre, si presta ha una serie di equivoci e fraintendimenti, come lei ricordava citando la nostra quarta di copertina. E questi equivoci e fraintendimenti riguardano un po' il senso comune legato alla poesia. Ecco, Lello Voce poco fa parlava della nostra esigenza di perimetrare un campo. Io direi invece proprio di scontornarlo, togliere alla poesia l'etichetta, l'insegna che ha conservato soprattutto per il tramite della scuola e guardare al campo aperto delle scritture. La poesia che si fa oggi concretamente contro appunto il senso comune che è fermo, nel migliore dei casi, a Montale, che a sua volta però non era rimasto fermo dopo i Novissimi. I Novissimi è l'antologia a cui abbiamo pensato inizialmente come esempio di antologia manifesto, per citare ancora una volta Sanguinetti, contrapposta all'antologia museo canonizzante. Ecco, su questo il 3 per 1, che siamo poi noi 3 curatori, non siamo completamente d'accordo. Io credo che la nostra sia comunque un'antologia e non nel senso di una diagnosi storica e di una consegna al futuro dei nomi e solo di quei nomi che noi riteniamo validi. No, in questo senso non è un'antologia. Lo è però perché in queste scelte, che sono comunque frutto di un lavoro paziente, un lavoro di 2 anni e oltre, di incontri pressoché mensili tra noi tre per decidere, ma anche per discutere di poesia, non solo per arrivare poi a una lista. Ecco, questi nomi non sono gli unici nomi possibili. Noi li abbiamo concepiti all'interno dei nostri macro contenitori, che poi sono delle parole ombrello, delle parole, dei temi guida, laschi, molto laschi. Ecco, appunto, all'interno di questi contenitori ci sono dei nomi che servono come esempi, sono dei campioni di quel determinato tema, ma al loro posto avrebbero potuto esserci altri. Noi ci auguriamo, lo diciamo sempre nelle nostre presentazioni, che alla nostra non antologia seguano altre antologie o non antologie con altri nomi, con altre esperienze, appunto, per riprendere il Sanguinetti da cui partivo. Ecco, la nostra differenza ha riguardato la specifica marca che ciascuno di noi ha dato al proprio ambito. Si rifà un po' al nostro percorso personale. Noi siamo 3 poeti,
0: Certo.
1: prima ancora che antologisti, e tra l'altro durante una delle prime riunioni redazionali con la casa editrice ci è stata proprio rivolta questa domanda: siete presenti nella vostra antologia? Cosa che peraltro sarebbe stata anche legittima. Ci sono delle antologie che hanno al loro interno le poesie dei curatori, penso al manuale di poesia sperimentale curato da Elio Pagliarani e da Guido Guglielmi, che aveva anche poesie di Elio Pagliarani. Noi non siamo presenti con le nostre poesie, con i nostri testi, ma nei 3 percorsi che abbiamo tracciato, in fondo ci siamo perché gli autori che abbiamo poi deciso di selezionare e di includere nelle 3 sezioni sono quasi sempre dei compagni di strada, sono dei poeti a cui siamo debitori nella nostra scrittura e nella nostra esperienza di condivisione dei contesti di poesia.
0: Certo, voi infatti avete curato proprio lo spazio in cui questi poeti sono inclusi, li avete selezionati voi, quindi siete presenti a tutti gli effetti come curatori. Questa è una domanda in effetti che volevo farvi. È interessante appunto il fatto che non vi siate voluti inserire voi in prima persona, ma vi siate inseriti con quest'altro ruolo, non di poeti ma di curatori. E anche il fatto che mi raccontava prima Gilda Policastro. Questa non antologia non ha la pretesa di voler formare un nuovo canone, è molto chiara dalle vostre premesse. Dunque, i poeti, le autrici e gli autori rappresentati sono appunto degli esempi di una realtà che è molto più ampia, che è molto varia, molto ricca, ha tanti modi diversi anche di intendere il fare poesia. Voi scrivete nella premessa al volume, anche se gli autori presentati sono soltanto 25, in verità essi avrebbero potuto essere molti di più, ed è dedicata a coloro che non ci sono, ma che si sarebbero sentiti a proprio agio ad esserci. La mia domanda adesso, Lello Voce, quando vi siete trovati a curare ognuno la propria sezione. Avete dunque lavorato, immagino, in autonomia e poi vi siete confrontati in seguito tra voi 3 curatori, e naturalmente mi corregga se sbaglio, ma quando vi siete poi messi a lavorare sulla vostra sezione, quindi a scegliere gli autori da inserire e anche le opere degli autori da inserire, vi siete confrontati anche con questi autori e autrici oppure avete fatto anche questo lavoro in autonomia?
2: No, nel senso che non l'abbiamo fatto in autonomia, intendo. Questa è un'antologia che nasce in qualche modo insisto su questo da una realtà che pulsa, che è viva, che è la realtà della poesia contemporanea, che non è fatta solo di testi o di performance o di videopoesia, è fatta di relazioni umane, di scambi, a una realtà che mi piacerebbe definire qui politica, per cui con ognuno degli autori c'è stato un confronto, una discussione, intanto per spiegare loro a cosa li stavamo convocando, perché li stavamo convocando a una cosa che io chiamo un UPO, un Unidentified Poetic Object, no? Non a una normale antologia, quindi si prendevano la responsabilità di esserci. Poi ovviamente il final cut, come si dice, l'abbiamo dato noi, perché solo noi vedevamo nella nostra sezione, ma anche in quella degli altri, il panorama completo. Però tutto è nato da uno scambio costante con le autrici e con gli autori che erano inseriti, e pur nella nostra totale autonomia nelle sezioni, anche da, come ovvio che sia, da discussioni generali sul panorama appunto completo che veniva fuori dalle scelte.
0: E in questo, a proposito del panorama completo che avete appunto avuto modo di vedere, di verificare una volta che sono state fatte le scelte degli autori, delle autrici e anche dei loro lavori da inserire, Gilda Policastro, avete individuato delle relazioni tra questi autori e autrici, e anche appunto se ci sono delle, non lo so, delle tendenze dal punto di vista formale o anche per la scelta dei contenuti, ci sono dei appunto degli elementi in comune o anche delle divergenze che trovate nel quadro che offrite in questa nona antologia?
1: Tanto devo appunto ribadire quello che ha appena ricordato Lello Voce, cioè che in nessun momento del lavoro attorno a questo libro c'è stata una totale autonomia sì, però sempre nella concordia discorde che ha caratterizzato questo lavoro sin dalle sue prime fasi. E quindi esistono tre sezioni ed esistono tre temi a cui ciascuno di noi sentiva di poter legare il proprio nome, ma la discussione è stata sempre condivisa a tutte le altezze, e tanto che a un certo punto pensavamo addirittura di rinunciare a questa tripartizione e creare un enorme calderone con tanti nomi. Poi, come ero solita ripetere, tanto che Lello Voce mi ha presa bonariamente in giro per questa espressione, alcuni degli autori erano davvero incompossibili, e c'era appunto una grande varietà e anche proprio delle divergenze rispetto all'idea di poesia che alcuni vanno sostenendo. Penso all'area più lirica, a un'idea ancora un po' oracolare della poesia come rivelazione su aspetti del mondo e della vita e dell'uomo. E dall'altra parte ci sono invece i poeti dell'area di ricerca che esaltano ed enfatizzano il procedimento, la scrittura o le scritture cosiddette anomale, e appunto riflettono e ragionano sulla stessa come dire, definizione di genere, arrivando poi agli estremi della prosa in prosa, della prose en prose di area francofona, che poi è stata importata da noi dall'antologia del 2009, capitanata da Marco Giovenale, che è uno degli autori che ho incluso nella mia sezione. Ecco, ci sono appunto questi contrasti che hanno attraversato il campo della poesia nell'ultimo ventennio, e noi ne diamo conto non con una trattazione di poetiche, ma in re, con gli esempi, con i testi, con gli autori che abbiamo inserito nelle diverse sezioni. Gli autori hanno lavorato insieme a noi, voglio ricordare con particolare affetto e commozione e gratitudine Alessandro Broggi, che purtroppo è venuto a mancare subito dopo la lavorazione della nostra antologia o non antologia che dir si voglia, e però ha fatto in tempo a discutere con me dei suoi testi, della sua scelta, della sua autoantologia, della sua proposta di rilettura della sua opera, e siamo tutti e tre noi curatori molto contenti di aver ospitato una voce, un'esperienza di scrittura come quella di Alessandro Broggi, che ha avuto proprio negli ultimi anni un'esplosione creativa davvero notevole, quindi di questo il nostro libro d'acconto. E sono contenta di poter dire che Alessandro Broggi era un poeta vivente mentre noi lavoravamo all'antologia, ma ci sono anche dei poeti che sin dall'inizio si presentavano come poeti morti, giovani, tra l'altro Gabriele Galloni nella sezione Verità e Alberto Dubito nella sezione Mutazione, sono due poeti morti poco più che ventenni, però con una produzione già notevole, già interessante, molto interessante, quindi ci è piaciuto dar conto anche di questa comunità tra vivi e morti, che poi è l'essenza della poesia, se ci pensiamo.
0: Certo. E vuole magari parlare dire qualcosa a proposito della sezione che proprio lei ha curato, Gilda Policastro, Trauma. Dunque, magari raccontare qualcosa anche sugli altri poeti che sono presenti, e poi farò la stessa domanda anche a Lello Voce per quanto riguarda la sua sezione, che è Mutazione.
1: Allora, intanto ricordo i nomi. Lello Voce ha imposto autoritariamente l'ordine alfabetico e quindi a quest'ordine ci siamo attenuti nella disposizione dei nomi. Io ho Alessandro Broggi, Giovanna Marmo, Marco Giovenale, Davide Nota, Fabio Poggi, Antonio Francesco Perozzi, Francesco Targhetta e Sara Ventroni. Sono autori abbastanza diversi l'uno dall'altra. Lei mi chiedeva se c'è un fil rouge. Ecco, sì, c'è, nel senso che il trauma, che io ho inizialmente interpretato etimologicamente come ferita, e quindi il trauma storico in contrapposizione, lo dico esplicitamente nella mia nota introduttiva, all'idea di Daniele Giglioli del pamphlet Senza Trauma, secondo cui le generazioni nate dopo gli anni 60, non avendo vissuto in prima persona la guerra, sarebbero appunto generazioni deprivate del trauma come esperienza storica. Questa tesi è stata clamorosamente smentita dai fatti. Già subito a seguire Luperini fece notare, all'indomani dell'uscita del libro, che c'era stato l'attentato alle Torri Gemelle, c'era stata appunto quella ferita, quella fine del cosiddetto sciopero degli eventi postmodernista, e la smentita ancora più clamorosa è quella che ci viene consegnata da questi anni recenti, in cui le guerre, altro che se esistono, le vediamo continuamente su tutti i nostri canali. Ecco, è vero che le viviamo attraverso i nostri schermi, ma è la nostra vita attuale che è mediata e filtrata dagli schermi. Quindi da un lato c'era questa idea di riguadagnarci il diritto al trauma come generazione o come generazioni, perché ce n'è più di una all'interno del nostro libro. E poi il trauma andava inteso anche, secondo me, come forma del contenuto, la dico un po' pomposamente, ovvero come possibilità di sperimentare all'interno della poesia la ferita, della perdita della marca di individuazione della poesia, che è innanzitutto l'andare a capo, ma che è anche la selettività. Questi autori, se vanno a capo, ci vanno in modo anomalo, ci vanno in modo molto personale. Non c'è più ovviamente nel 2000 la cogenza dell'andare a capo, quindi le forme chiuse, la metrica o la rima, ovviamente ed evidentemente. Però insomma ci sono testi come ad esempio gli ultimi di Marco Giovenale che sembrano proprio rinunciare alla stessa marca di individuazione anche solo tipografica, anche solo allo spazio bianco. Alcuni dei testi sono delle prose, così come i testi di Alessandro Broggi. Ecco, in tutti i miei autori c'è un'attenzione molto pronunciata, molto precisa al presente, ma anche al presente che passa attraverso una tradizione che ha guardato nello specifico a nuovi linguaggi, a nuove possibilità della scrittura. Penso a un autore che apparentemente è più lirico e più tradizionale come Francesco Targhetta, che però ha come riferimento primo Elio Pagliarani e il romanzo in versi. Ecco, audacemente Francesco Targhetta si cimenta quasi unico nel panorama contemporaneo con appunto questa esperienza che fu già di Elio Pagliarani negli anni 60 con La ragazza Carla, col celeberrimo romanzo in versi o poemetto narrativo. La definizione è tuttora incerta. Poi chiudo con Sara Ventroni, anche lei molto legata a Elio Pagliarani. Elio Pagliarani tra l'altro apre la nostra antologia perché l'esergo lo abbiamo preso dalla Ballata di Rudi, che è l'altro romanzo in versi, così come invece da Nanni Balestrini abbiamo preso l'immagine di copertina Sfinimondo. Ecco, il fil rouge per noi è la neoavanguardia, non ce lo nascondiamo, certo, e non ce ne vergogniamo, visto che nel nostro panorama letterario e soprattutto poetico il grande rimosso è proprio che sia esistita una neoavanguardia, che sia esistito un gruppo 63, che siano esistiti i novissimi, novissimi quali peraltro per bocca di Edoardo Sanguinetti avevano preconizzato una sorta di diluvio della poesia dopo di loro. Ecco, dopo di noi il diluvio, aveva detto Sanguinetti nel trentennale del gruppo 63. Ecco, per fortuna almeno in questo senso lo abbiamo smentito noi contemporanei, noi abitanti del nuovo millennio, e quindi in questo libro speriamo di dar conto della vitalità, se non altro, del genere, di un genere multiforme che fa sempre più fatica a definirsi, che fa sempre più fatica anche a farsi conoscere, visto che l'editoria è schiacciata dal primato del romanzo, e i lettori effettivamente in libreria di poesia ne trovano poca e trovano solo un certo tipo di poesia. Ecco, però il genere rimane vitale, noi continuiamo a scriverne e continuiamo a leggerne, per fortuna.
0: Brexit Poetry è sicuramente la dimostrazione di quello che sta dicendo Gilda Policastro. Io vorrei fare la stessa domanda anche a Lello Voce, che appunto lei ha curato la sezione Mutazione. Se anche lei vuole raccontarci qualcosa dei poeti che ha selezionato, anche appunto se ci sono un fil rouge o delle differenze, per entrare un po' all'interno anche di questa parte.
2: Aneddoto, perché quando Sanguinetti disse apriamo ali di Luis, c'ero anch'io e parlavo dopo di lui. L'esordio che credo Edoardo piacque molto fu: buongiorno, mi chiamo Lello Voce e io sono il deluge, io sono il diluvio. In realtà questa è la scommessa che ci siamo trovati a fare, quella di tentare di contornare, scontornare, cambia poco in realtà, ciò che è accaduto in un diluvio che, per quanto riguarda la sezione che ho creato, aveva a che fare non solo con tendenze di cui lei parlava prima, no? Ha chiesto se c'erano, certo, delle tendenze, ma anche con un salto mediale notevolissimo. Un'altra delle caratteristiche di questa antologia, non antologia, non termina nel libro, ha una serie di QR code per ciascuno degli autori, quasi tutti, non tutti, che rimandano a file audio, a performance, a video poesie, perché la sezione che io ho scelto di curare ha dovuto fare i conti proprio con questo salto mediale. Una poesia che non sta più solo sulla carta, sta nella voce, sta nel corpo, sta nel respiro, e che utilizza media che sono differenti dalla scrittura. All'interno di questo salto mediale, poi gli autori che io ho selezionato hanno una serie di differenze. Gli autori che sono compresi in mutazione sono Antonella Bukovac, Nicolas Cugnal, Alberto Dubito, Sergio Garau, Gaia Ginevra Giorgi, Laura Giuliberti, Marco Miladinovic, Gabriele Stera e il collettivo Zoopalco. Quello che a me è sembrato particolarmente interessante è come all'interno di questo salto, di questa mutazione, che è una cosa molto differente da una metamorfosi, è qualcosa che cambia stando sempre all'interno dello stesso specifico, non si trasforma in qualcos'altro, una cosa che muta è sempre la stessa, quindi è sempre poesia. Si vada da esperienze estremamente raffinate, ma anche ancora fortemente legate al testo. Penso per esempio ad Antonella Bukovac, ad esperienze poi completamente diverse. Cugnal lavora sostanzialmente incrociando la parola con i ritmi e i suoni di un mondo fatto di discoteche e insieme di stranissime malattie contemporanee, dall'anoressia alla depressione. La storia di Alberto Dubito è una storia di un poeta giovanissimo che ci ha lasciato giovanissimo, lavorando al confine tra poesia e rap, con la capacità di influenzare tantissimi giovani. Molti delle persone che sono nella mia sezione, e non solo nella mia sezione, hanno guardato a Dubito con come si guarda in qualche modo a un esempio che è stato velocissimo, che è andato via velocissimo, ma che c'è stato. Sergio Garau viene dal mondo del poetry slam, Gaia Ginevra Giorgi è invece una poeta che ha esperienze completamente diverse, che riguardano il teatro d'avanguardia, la musica contemporanea, certo, la poesia. E Laura Giuliberti è ancora differente, un approccio di tipo direi situazionista alla descrizione dei luoghi. Ecco, un'altra cosa che è venuta molto fuori nella mia sezione, ma credo anche nelle altre, è l'importanza dei luoghi per la poesia contemporanea. Marco Miladinovic credo sia l'erede più brillante di Fluxus e del Dadai, un poeta che di origini slave, di cittadinanza svizzera, di lingua italiana, che è davvero un acrobata sul filo delle esperienze dell'avanguardia. Gabriele Stera è probabilmente l'autore più complesso teoricamente, con un range di forme che vanno dalla poesia con musica, al lavoro sui suoni, addirittura all'esperienza della poesia come sottotitolo dell'immagine, fino ad arrivare a Zoopalco, che è un collettivo che cura diversi progetti. Qui ne abbiamo presentati tre, cioè quello di Monosportiva, quello di Mezzopalco e quello di Osso Sacro, che sono a loro volta molto diversi. Osso Sacro lavora sulle tradizioni popolari, che è un altro aspetto della poesia che a me ha interessato sempre moltissimo, che non ha nulla a che fare col popolo. Noi viviamo in un mondo in cui la differenza tra l'alto e il basso ormai è stata annullata, c'è un imperialismo del pop, non esiste più una differenza tra ciò che piaceva a quelle che una volta si chiamavano masse popolari e quelle che una volta si chiamavano invece classi privilegiate. E invece Osso Sacro tira fuori dalla linfa terragna dei paesi dell'interno del sud di nuovo una cultura popolare. Mezzopalco è invece un'esperienza molto interessante, che tende anche a rieseguire poeti che sono certamente nel DNA tanto dei curatori quanto di molti dei poeti che sono compresi, penso a Spatola, penso a Patrizia Vicinelli, fino ad arrivare a Mezzopalco e quindi a Eugenia Galli, e di nuovo avvicinarci a Pagliarani. Una cosa che non è venuta fuori è che a volte, non per tutti e per tutte, ma a volte abbiamo avuto difficoltà a collocare gli autori, perché su alcuni di questi autori eravamo, come dire, li avevamo scelti in tre. E questo cosa ci dice? Vero, ci dice confermo. Che quello che diceva prima Gilda, le parole chiave o le parole ombrello, chiamatele come vi pare, si sono imposte più che essere scelte. Noi crediamo, almeno io credo davvero, che trauma, mutazione e verità siano le tre grandi contraddizioni, i tre grandi nuclei problematici intorno ai quali riflettere per avere un'idea più chiara o almeno meno confusa della complessità del nostro presente. Mutazione è stata una sezione che ha dovuto fare i conti con questa doppiezza, il salto di media e le forme differenti che in questo salto di media si sono palesate.
0: Io per par condicio allora leggo anche i poeti che fanno parte della sezione a cura di Aldo Nove: Verità, Serena Cerè, Giorgio Maria Cornelio, Antonio Di Giacomo, Ivano Fermini, Florinda Fusco, Gabriele Galloni, Chiara Serrani e Caterina Vipi. Io vi devo salutare adesso, purtroppo, quindi vi ringrazio molto per essere stati con noi a parlarci in modo così approfondito di Exit Poetry, poesia futura pubblicato dalla Nave di Teseo. Tra l'altro ne approfitto anche per segnalare che a distanza di 35 anni è stato ripubblicato per Marco Saia Edizioni Musa di Lello Voce.
2: Grazie.
0: Vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi a Radio 3 Suite. Grazie Gilda Policastro.
1: Grazie a lei.
0: E grazie anche a Lello Voce.
2: Grazie a lei dell'accoglienza.
0: Prego. E grazie anche ad Aldo Nove, appunto, insieme a lui, Policastro e Voce hanno curato Exit Poetry, poesia futura, pubblicato dalla Nave di Teseo.

0: Giorgi Ligeti dal trio per violino, corno e pianoforte. Abbiamo ascoltato il secondo movimento, vivacissimo, molto ritmico, eseguito al violino da Shasko Gavrilov, al corno da Marie-Louise Neunecker e al pianoforte da Pierre-Laurent Aimard. Continuiamo con il nostro magazine e ci occupiamo di una mostra di fotografie che è in corso al Museo della Fotografia Sestini di Bergamo, che si trova al convento di San Francesco in Città Alta e appunto in corso fino al 20 di settembre. Si tratta di una mostra a cura di Roberta Frigeni, Nicola Sfiorina e Daniele Pacchiana. E abbiamo il piacere di parlarne con una dei tre curatori, ovvero con Roberta Frigeni, benvenuta a Radio 3 Suite.
1: Buonasera e grazie a voi per questo invito.
0: Dunque, quest'anno ricorre il centenario della morte di Eugenio Goglio, che è stato un fotografo, ma voi lo definite una figura poliedrica molto interessante e che probabilmente non tutti i nostri ascoltatori conoscono. Vuole raccontarci qualcosa di Eugenio Goglio, Roberta Frigeni?
1: Assolutamente. Ho l'onore di dirigere un museo che ha tra i suoi fondi fotografici, pensate, conserviamo all'archivio fotografico Sestini più di 1.400.000 immagini, è uno degli archivi fotografici più ricchi d'Italia. Il fondo fotografico più antico è proprio quello dedicato ad Eugenio Goglio, è costituito da più di 3.000 negativi su lastra. Stiamo parlando di un uomo nato alla fine dell'Ottocento, in un'Italia appena unita. Goglio nasce nel 1865 e appunto quest'anno ricorrono i 100 anni della sua morte, 1926-2026. Questi 3.000 negativi su lastra hanno restituito l'immagine, il profilo di un uomo che appartiene ad un territorio molto piccolo, all'epoca assolutamente isolato, la Valle Brembana, l'Alta Valle Brembana. Goglio nasce a Piazza Brembana, nella media valle, una valle che alla fine dell'Ottocento sconta un isolamento culturale, sociale ed economico, ma è alla vigilia di una grandissima rivoluzione che porterà poi a bellissimo sogno che ancora oggi ha i suoi fasti, legato amico, ma è alla vigilia di una grandissima rivoluzione che porterà poi a bellissimo sogno che ancora oggi ha i suoi fasti, legato a San Pellegrino Terme, al

0: capitale industriale. Insomma, Goglio è un uomo che appartiene a un'enclave molto piccola, ma grazie allo studio riesce a, pensate, frequenta Brera, solo per darvi due coordinate, negli anni in cui è collega di corso di Rodolfo Witt, cioè è l'epoca di un Giuseppe Bertini che succede ad Hayez come direttore. Era Bertini che è primo direttore del Pol di Pezzoli, che apre proprio nel 1881 ed è maestro di Pellizza da Volpedo, solo per darvi qualche coordinata. Goglio appartiene a questo mondo ed è, per lui stesso si definisce così, un artista fotografo, proprio perché è scultore, decoratore e affrescatore. Quando ritornerà nella sua piazza Brembana, natia per motivi legati a vicende familiari, porta con sé tutto questo bellissimo mondo cosmopolita, senz'altro, e vive della sua arte, portando con sé anche la rivoluzione, perché di questo si tratta, della fotografia di fine Ottocento, che sta vivendo un momento di grandissima trasformazione.
1: È anche un momento, insomma, di un po' di novità, nel senso immagino che anche come pratica artistica a fine Ottocento la fotografia forse non era ancora così sperimentata o battuta, però mi corregga se sbaglio.
0: No, allora è molto interessante quello che dice, perché a cavallo tra 8 e 900, diciamo nel decennio, nell'ultimo decennio dell'Ottocento, la fotografia vive un momento davvero rivoluzionario, un aggettivo che uso in modo filologico. Sono gli stessi cultori della fotografia che la definiscono qualcosa di moderno all'epoca. Si passa dalla tecnica, mi perdonerete i tecnicismi, del cosiddetto collodio umido. Quando i fotografi erano ancora alchimisti, dovevano conoscere la chimica, dovevano prepararsi le lastre e renderle fotosensibili da soli, ci voleva una grandissima competenza. Goglio è molto fortunato perché vive e sperimenta la fotografia nel momento in cui la rivoluzione tecnologica della seconda rivoluzione industriale, siamo a fine 800, fa sì che quanto di alchimico e di artigianale c'era nella tecnica del collodio passi a quella meraviglia che si chiama gelatina bromuro d'argento, cioè di fatto nasce la rivoluzione dell'industria fotografica che prepara per i fotografi lastre già pronte, già fotosensibilizzate. Questo fa sì che più persone possano ambire ad essere artisti fotografi. Goglio è uno di questi, ha lastre già pronte all'uso, i tempi della disposizione di posa sono molto più rapidi. Le macchine sono più semplici e più leggere. Questo permette a Goglio di non essere solo un fotografo da studio, da terrazza di posa, ma anche un fotografo en plein air, come si potrebbe dire, quindi di essere un ambulante, uno dei più di 10.000 ambulanti che in Italia fino a 800 campeggiano sulla penisola. È curioso pensare che quest'anno, come saprete, è il bicentenario della nascita della fotografia, no? Si celebrano i 200 anni da quel primo scatto che Nicéphore Niépce fece rendendo permanente un'immagine. Ecco, quando Goglio scattò le sue prime fotografie, un abilissimo e un coltissimo manualista, Carlo Brogi, che nel 1895 dedica un manuale proprio a chi si mette in posa, lo chiama il ritratto in fotografia. È molto bello perché scrive una cosa che suona del tipo: chi avrebbe predetto quel signor Niépce che nel primo ventennio del nostro secolo era riuscito ad ottenere la prima immagine con la luce? Pensate, ci aveva messo 8 ore per fotosensibilizzare una placca metallica. Chi avrebbe detto al signor Niépce che sul finire di quel secolo, scrive Brogi, basta una frazione minima di minuto secondo. In realtà le cose non stavano proprio così, ma i tempi di posa si erano decisamente minimizzati.
1: E a proposito di questa pratica, di questa possibilità, insomma, di andare anche a scattare foto all'aria aperta, parliamo un po' della mostra, il ritratto di un'epoca, appunto, che adesso è in corso a Bergamo. Che cosa ritraggono le foto di Goglio che sono esposte?
0: Sono 144 scatti selezionati con cura tra quelle 3069 lastre di cui avevo parlato. abbiamo voluto privilegiare l'arte di Goglio ritrattista, senza scordarci della sua anche grande vocazione di vedutista, quindi dedica moltissimi scatti alla sua valle e al fiume Brembo, che le dà il nome, ma riproduce di fatto e dà volto a un'intera comunità, di una valle intera. Sono 60 i ritratti di studio en plein air che abbiamo, che sono veramente

0: il cuore della mostra. Quello che è importante, che se vi capiterà di visitarla, ve lo consiglio, vi troverete davanti a voi centinaia e centinaia di volti, uomini, donne, donne tantissime, ragazzi, ragazze, coppie, famiglie allargate, bambini e animali, bambini più mossi, perché davvero era difficile tenerli in studio. Il nostro manualista Brogi li definiva l'ignoto, proprio perché era impossibile prevederne le mosse.
1: Fermarli.
0: Esatto. Quello che vi capiterà e vedrete è che davanti a voi avrete borghesi, mendicanti, anziani, giovani, vivi e, perché no, morti. La fotografia post-mortem è qualcosa che connota la fine dell'Ottocento e un lungo Novecento. La fotografia di Goglio è davvero il ritratto di un'epoca, perché all'epoca di Goglio la fotografia, ce lo dicono i manualisti, non ha privilegi. Lo stesso Brogi dice: attraverso la camera oscura passano di tutto, passa la dama come lumine popolana. Lui dice è lo strumento più democratico che esista, perché tutti sono uguali davanti all'obiettivo, perché quello che conta non è il portafogli, oggi diremmo, ma è lo sguardo, lui ci dice. E Goglio sembra interpretare questa lezione alla lettera, cioè lo sguardo deve sempre esprimere l'anima, cioè il ritratto di una persona è lo specchio dell'anima vivente, come il nostro stesso Goglio ripete, anche quando il ritratto è post-mortem. Quindi è importantissimo che gli occhi siano sempre aperti e molto vivi.
1: Dunque, voi avete organizzato il percorso espositivo in sezioni tematiche. Vuole raccontarci qualcosa? Perché appunto alcune riguardano proprio la Val Bembrana, i paesaggi, la cartolina, altre invece le figure femminili, altri sono autoritratti.
0: Esatto,
1: L'epoca in movimento,
0: esatto.
1: per esempio, sì, anche uno solo di questi, giusto per capire che cosa avete selezionato.
0: Certo, la mostra si articola in cinque sezioni e in ognuna di queste cinque diamo voce a quel ritratto di un'epoca, diamo un senso a questa espressione. Nella prima è il Goglio vedutista, quindi è la valle che nei suoi 60 km vede Goglio muoversi dai ponti di Sedrina a sud fino su alle sorgenti vicino Carona, quindi in alta montagna. E come lei prima diceva, ha usato il termine cartolina, Goglio è vedutista, vende le sue fotografie a quelle che all'epoca sono i periodici che cominciano a vendere l'immagine dell'Alta Valle Brembana ad un timido ceto di turisti e forestieri, come lo chiama la rivista L'Alta Valle Brembana, che vuole vendere le bellezze forti e austere della valle. Ecco, Goglio le fotografa. C'è poi una valle in posa, di cui abbiamo appena parlato, posa ritratta all'interno dello studio e fuori, con fondali che lo stesso Goglio, scenografici che lo stesso Goglio realizza e che in mostra troverete esposti al vivo. Ecco, questo è qualcosa di assolutamente inedito. Grazie agli eredi del fotografo ancora oggi viventi a Piazza Brembana, siamo riusciti a recuperare questi altissimi fondali scenografici disegnati e colorati dallo stesso Goglio. La mostra poi dedica due affondi particolari, uno alle donne, alle figure femminili, che sono veramente tanti, tante. E anche qui quella di Goglio non è una vocazione, è un amore per il genere femminile. Anche in questo caso la sua fotografia è il ritratto di un'epoca, quella di fine Ottocento, in cui è assolutamente altissima la percentuale di coloro che di sesso maschile debbono emigrare per questioni lavorative. Chi resta nella valle sono le donne, le cosiddette regiure, con un termine molto forte, dialettale, che dà davvero il senso di coloro che restano e dotate di cappello, come il nostro Goglio le fotografa. Quel cappello sta a indicare il comando della casa, e quindi l'essere governanti, reggitrici dell'economia domestica. Sono ritratti bellissimi che mostrano dei volti ruvidi, senz'altro, di donne dedite al lavoro, ma perché no, dediche anche alla bellezza. E ce lo dimostra la tecnica del fotoritocco, insomma. Photoshop non è nato certo con noi, le lastre di Goglio venivano fotoritoccate su richiesta sicuramente delle committenze, e soprattutto quelle delle figure femminili mostrano più segni di fotoritocco, probabilmente per mostrare un incarnato più vivo. L'ultima sezione è quella dell'epoca in movimento. Qui forse il genio di Goglio che appunto dal cui nome Eugenio era conosciuto in tutta la valle come il genio, davvero non solo come soprannome, ma per evocare il talento di questo artista fotografo. Goglio ha un'abilità davvero geniale, cioè ha la capacità di trasmettere il senso di un'epoca in movimento attraverso una valle in posa. Troverete in quest'ultima sezione centinaia di volti, delle geometrie umane perfettamente composte, mentre centinaia di uomini operai costruiscono la prima strada che collega la montagna a metà della valle, la cosiddetta Branzi-Carona, che si apre nel 1902, o le più belle dedicate alla realizzazione di quel colosso che è la ferrovia che collegò Bergamo nel 1906 a San Pellegrino, appunto. Fu la terza linea elettrica d'Italia, pensate, 20
1: Accidenti.
0: stazioni, 30 gallerie, 90 ponti e le stazioni disegnate da quel Romolo Squadrelli che disegnò il Gran Casinò di San Pellegrino. Insomma, è un'epoca in cui fervono i lavori, in cui
1: Grandi
0: il comparto
1: cambiamenti.
0: idroelettrico, tantissimi cambiamenti che il nostro Goglio riesce a importare con il suo marchio che suonava Sole et Arte. Il sole è ovviamente a significare la capacità di scrivere con la luce, ma arte a ricordare sempre la sua formazione.
1: Certo, io ricordo ai nostri ascoltatori che la mostra è in corso fino al 20 settembre al Museo della Fotografia Sestini a Bergamo. La ringrazio molto Roberta Frigeni che ha co-curato la mostra Ritratto di un'epoca, fotografie di Eugenio Goglio 1865-1926 con Nicola Sfiorino e Daniela Fiorina, scusi, di Daniela Pacchiana per essere stata ospite con noi a Radio 3 Suite. Grazie mille.
0: Grazie a voi.

0: Capriccio numero 5 in Fa maggiore, opera 25 di Alfredo Piatti, compositore e violoncellista bergamasco vissuto tra 1822 e 1901. Abbiamo ascoltato questo capriccio eseguito al violoncello da Antonio Meneses. Apriamo adesso invece il secondo cartellone di questa sera per ascoltare un concerto dal Festival Swiss Diagonal Jazz Festival, una registrazione Euroradio del 27 gennaio 2026 al MUZ di Zurigo. I protagonisti sono i musicisti del Sara El Hakimi Quintet, formato da Sara El Hakimi al sax alto, flauto, voce, da Yaka Ar sax tenore, Jamila Kalt pianoforte e sintetizzatori, Tabea Kind al contrabbasso e Lukas Zibulski alla batteria. Il Festival dei Festival è a cura di Valerio Corzani, a cui passo la parola.
1: Ben trovati anche da me. Oggi affrontiamo l'ascolto di un concerto molto interessante che ci arriva dalla Svizzera, in particolare dal Swiss Diagonals Jazz Festival. È un festival biennale dedicato alla promozione della scena jazzistica contemporanea, che si celebra tra l'altro in varie località della Svizzera, che ci arriva naturalmente dal bacino della EBO, ovvero l'European Broadcasting Union, che spesso ci offre appunto i suoi concerti. Qualcuno, anche noi lo offriamo a loro, alle altre radio europee, e ci permettiamo così di fare uno scambio davvero fertile di occasioni concertistiche e naturalmente di rimbalzo anche di ascolto. L'edizione 2026 di questo festival si è svolta dal 17 gennaio al 20 febbraio 2026. Ha proposto 65 concerti di 10 diverse band in 29 differenti club e locali distribuiti nelle diverse regioni linguistiche della Svizzera. E ha preso il via ufficialmente appunto il 17 gennaio al Club Nouveau Monde di Friburgo, e successivamente i gruppi in cartellone si sono esibiti in oltre 25 città svizzere. Come dicevamo, è anche un programma di finanziamento, si è anche capito, perché in realtà per 65 concerti le band sono troppo poche in teoria, ma è che la filosofia di questo festival è quello anche di offrire una sorta di residenza ai musicisti che possono inventarsi creazioni, progetti e quant'altro. Noi andiamo al 27 gennaio 2026, in particolare in un club di Zurigo, al MUZ. Di scena la sassofonista svizzera Sara El Hakimi, una musicista che ha conseguito la laurea presso il Jazz Campus di Basilea, ha completato poi due master, sempre a Basilea, uno anche a Barcellona, e durante gli studi a Barcellona ha registrato il suo album di debutto Pencil in My Pocket, pubblicato dall'etichetta Current Moves. Il suo sound fonde, lo sentirete, jazz contemporaneo con influenze anche, diciamo, cantautorali, se proprio vogliamo trovare un altro accostamento stilistico possibile, ed è caratterizzato davvero da fuoco improvvisativo, ricchezza e profondità emotiva. Come leader, la sassofonista svizzera dirige anche il Sara El Hakimi Quintet e appunto il Summer Teams Awareness, consapevolezza del timo estivo, un settetto con arpa e fagotto. Il suo quintetto è stato selezionato appunto per il programma di borse di studio Swiss Diagonals Jazz 2026, e propone una musica che fonde elementi di jazz, dicevamo, cantautorato, musica diciamo di sperimentazione e di spirito alternativo, ispirata da artisti come Saya Gray, Esperanza Spalding e soprattutto Wayne Shorter. Mette insieme espressività, onestà di approccio, approfondimento dei codici che fanno sì che queste componenti siano centrali nel suo lavoro. le sue composizioni, perché in realtà ascolteremo tutti i brani originali, elaborano dunque emozioni, esperienze attraverso la musica e i testi, melodie eteree, ritmi pulsanti, una solida appunto base ritmica. E il quintetto è formato da un ensemble che mette insieme voce, sassofoni, contralto e tenore, pianoforte, sintetizzatore, basso e batteria. Un paesaggio sonoro molto poetico che ci viene regalato appunto dalla leader Sara El Hashimi al sax alto, alla flauto e alla voce, Yaka Har al sax tenore, Jamila Kalta al pianoforte e ai synth, Tebea Kind al contrabbasso e Lucas Zibulski alla batteria. Dicevamo tutti i pezzi originali, in realtà in questo set si tratta di 6 brani: 50%, Flutes, Time With You, VI, poi Song To Make You Go To The Doctor, infine Now I Have The Time e per chiudere More Than Yesterday. 3/4 d'ora circa di musica per un concerto davvero molto intenso. Buon ascolto.

Sara El Hashimi Quintet, formazione con Sara El Hashimi al sax alto, flauto e voce, Yaka Ar sax tenore, Jamila Kalt pianoforte, sintetizzatori, Tabea Kind contrabbasso e Lukas Zibulski alla batteria. In questa registrazione Euroradio del 27 gennaio 2026 al Moods di Zurigo per il Swiss Diagonal Jazz Festival, ed era il nostro festival dei festival a cura di Valerio Corzani. Siamo in chiusura. Vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Marina Baglivo e Giulio Salvatelli, in regia Giorgio Spolverini, al microfono Luisa Santacesaria. Io vi saluto e lascio la linea a Battiti.

Il 12 aprile 2026 ci ha lasciato all'età di 96 anni Asha Bhosle, di cui abbiamo appena ascoltato la voce, una delle più celebri cantanti di Bollywood. E partendo un po' da questa occasione, stanotte Battiti andrà proprio in India, lo faremo attraverso la voce di Gurbaz Singh, un DJ e conduttore radiofonico originario di Hyderabad, nell'India meridionale, e che da circa una quindicina d'anni, quindi più o meno metà della sua vita, vive a Bergamo. Da quasi 10 anni Gurbaz Singh ricerca, studia la storia della musica indiana e i suoi sviluppi contemporanei ed è in prima persona attivamente coinvolto nella diffusione della musica del suo paese in Italia, appunto attraverso diverse iniziative culturali e DJ set. Insieme a lui partiremo proprio da Asha Bhosle, ci presenterà lui i brani con cui apriamo la trasmissione, passeremo per l'industria del cinema e la sua importanza storica nella diffusione della musica, sentiremo la differenza tra musica mainstream e musica popolare e andremo anche ad ascoltare alcune produzioni recenti provenienti da diverse parti del paese. Ascolteremo anche come la stratificazione sociale e la differenziazione culturale interna a uno Stato che è così complesso e popoloso influenza la produzione musicale oggi. E il tutto sempre attraverso lo sguardo appassionato e curioso di un giovane esponente di una nuova scena culturale e musicale nel nostro paese. Nina Terruzzi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore e Simone Sottili vi danno quindi il ben ritrovati e ben ritrovate ascoltatori e ascoltatrici a Battiti. Vi ricordiamo che potete riascoltare le puntate della trasmissione su Rai Play Sound e che trovate l'elenco dei brani che ascolteremo stanotte e che non sono presentati sulla pagina Facebook Battiti Radio 3. Un buon ascolto.

Allora, Asha Bowsley, insieme a sua sorella Lata Mangeshkar, probabilmente sono le voci più conosciute del Bollywood, ma erano considerate delle ambasciatrici della musica indiana contemporanea, prima di tutto per la longevità delle loro carriere. Iniziano a cantare addirittura all'età di 10-11 anni, già nel 1943, quindi quasi qualche anno prima dell'indipendenza. E poi il picco massimo della loro carriera arriva negli anni 70, perché con la collaborazione di un famoso compositore di nome Ardy Berman hanno creato le canzoni più iconiche, più ricordate dell'industria cinematografica indiana. Per bene o male, anche perché io personalmente preferisco voci un po' più basse, non così acute come erano le loro, hanno definito ciò che è una cantante Bollywood femminile, cioè questa voce molto acuta, molto forte e presente, è quasi diventato un standard che altri cantanti poi hanno cercato di emulare nella loro musica. E comunque è diventata una parte fondamentale della musica indiana. E la loro mancanza, prima della sorella maggiore Lata Mangeshkar e adesso di Asha Bose, è molto risentita, è quasi vista come una fine di un'epoca. Per quanto riguarda la musica indiana. Una Cookie Mastique è probabilmente la sua più famosa e anche la più iconica perché per via dell'attrice che poi ha interpretato sullo schermo questa canzone esce nell'81, è molto importante per me perché in quegli anni, finita l'epoca di Ardy Berman, che era molto piena di orchestre, quindi dal punto di vista strumentale molto adiacente alla musica occidentale, quindi trombe, archi, eccetera. Qua abbiamo un ritorno di musica classica indiana e lei fa vedere la sua versatilità, no? Anche perché ha iniziato a cantare da piccola per la musica regionale nella lingua Marathi, che è una lingua che si parla nei dintorni di Mumbai. La musica Marathi, essendo una tradizione abbastanza locale, non ha a che fare con strumenti occidentali, cioè, almeno in quell'epoca era così. E questo per me è una delle sue più rappresentative. Cioè, tipo, sento questa e penso subito a Asha Bhosle. E poi abbiamo ascoltato una molto vecchia di un film chiamato Night Club del 58. E questa canzone l'avevo scoperta quando io per conto mio facevo le ricerche sul jazz in India.

La collaborazione più recente la si trova nell'ultimo album dei Gorillaz, che si chiama Mountains. È un album molto incentrato sull'India e ovviamente non poteva mancare una collaborazione con Asha Bhosle, che si trova nel brano Shadowy Lights, in cui lei fa the featuring con altri musicisti.

Allora, se accendiamo la radio oggi in India, sono comunque brani principalmente Bollywood, e però a livello di importanza, come quanto potrebbe essere un Asha Bose, non c'è quasi nessuno adesso, perché l'industria è un po' in crisi e sta facendo un po' fatica a trovare dei nuovi volti, sia in termini di attori che registi che anche musicisti. Se poi proprio dobbiamo dire una figura che è molto importante adesso nell'industria musicale è il compositore A.R. Rahman, che da noi è conosciuto perché ha vinto l'Oscar per il film Da Millionaire, aveva composto la colonna sonora di quel film, ma comunque lui è un compositore di cui la carriera è cominciata negli anni 90, comunque nella musica regionale, poi è passato anche lui a Bollywood, ed è, secondo me, se vediamo proprio vedere figure che sono canoniche, quella contemporanea è lui.

Per quanto riguarda una cosa mainstream, quindi lì devo un attimino spiegare il fatto che India è una nazione multiculturale, quindi ogni regione ha la propria lingua e quindi una propria industria regionale o locale, non è importante come la definiamo. E se vogliamo parlare una musica a livello panindiano, si parla di Bollywood perché la musica in lingua hindi è nata con i film di Bollywood e sappiamo che la musica con canto e ballo sono una parte fondamentale anche dei film e questo ha fatto sì che storicamente cioè l'industria musicale ha fatto un po' fatica a avere un'identità propria e a far sì che ci siano produzioni musicali al di fuori dei film. Ci sono, ma sono poco considerate o comunque poco famose. Abbiamo avuto un momento di indipendenza musicale, possiamo dire, negli anni 90, quando c'è stato un wave, cioè un'ondata di musica indie, ma anche quella è poi sempre finita per essere inglobata nella musica di Bollywood. Quindi, cioè, indipendentemente da cosa succede, diciamo, la destinazione finale rimane sempre il film.

Una volta la fama, uno si poteva aspettare che non fosse proprio a livello, diciamo, occidentale, dove andavi a fare concerti e quant'altro. Guadagnavi bene con i film, potevi avere anche una discreta fama, ma non eri in centro dell'attenzione come un musicista dovrebbe essere. Ultimamente il pattern è diventato che un cantante prima diventa famoso, poi va nel film. Quindi un certo seguito riesce comunque ad averlo. Per quanto possiamo dire famoso e mainstream, possiamo dire che hanno delle economie di scala un po' diverse. Io quando dico mainstream intendo una canzone che potrebbe ascoltata anche dal, diciamo, una persona che sta più a basso del ceto sociale, no? E quelli hanno solo accesso a musica di Bollywood, perché è quella che in termini di distribuzione è più sviluppata. Un cantante, per farsi notare prima dell'industria, oggigiorno dovrebbe comunque avere un seguito, come qua in Occidente, no? Avere certi ascolti su Spotify o avere seguiti su social, eccetera. Ma quella fama lì non è molto piccola rispetto a ciò che gli darà l'industria. E questo fa sì che uno potrebbe anche, in un paese di 1,4 miliardi di persone, tu puoi essere, avere, non so, 20.000, facciamo 10 milioni di fan, che sono 1,4 miliardi, quasi niente, però c'è un numero comunque abbastanza grosso, e soprattutto ha fatto sì che, dato che è una fama che esiste a livello di internet, vuol dire che già le classi sociali più agiate sono a conoscenza di quell'artista, che poi quella canzone o quell'artista poi va disseminato anche in più basso, che è il compito dell'industria di Bollywood.

Allora, per quelli che magari non hanno ben presente cosa siano le caste, la parola casta viene dal portoghese e significa divisione. E questo perché i primi, diciamo, europei che sono arrivati in India erano i portoghesi, che hanno visto questa società molto divisa, con ogni piccolo gruppo che occupa un certo gradino della scala sociale. In base abbiamo, allora, in cima abbiamo i Brahmin, che sono la classe sacerdotale, e in fondo abbiamo, in verità, le persone che sono fuori casta, quindi persone che nel passato erano altamente discriminate, tanto che erano i famosi intoccabili, che magari qualcuno ha sentito nominare. Vuol dire che già il loro tocco si diceva che potesse contaminare la purezza di un luogo o quant'altro. E le caste funzionano, diciamo, come dei piccoli gruppi che si propagano in un modo che una persona di una casta non si sposa al di fuori della sua casta. Quindi c'è di mezzo il concetto di endogamia, e in quel modo lì si propaga il proprio status sociale ai posteri, e si occupa un posto nella gerarchia. In passato si dice che era molto marcata questa divisione. Addirittura c'erano regole del tipo che due persone di casta diversa non potessero nemmeno mangiare allo stesso tavolo. Adesso le caste esistono ancora, sì, la maggior parte della gente cercherà di dirvi: ah no, non è una cosa del passato. Prima di tutto sono quelli di caste alte che dicono queste cose qua, perché se sei uno di casta bassa, vivi in una società che ogni giorno te lo ricorda qual è il tuo posto. Però sì, ancora oggi la maggior parte della ricchezza, o comunque della capitale culturale, appartiene a certe caste, e la vasta maggioranza delle persone che non fanno parte di quelle caste, vivono un po' in situazioni di povertà e marginalità.

Anche se diciamo un desiderio personale di fare musicista è trasversale per tutta la società, possiamo dire che a livello di famiglia, comunque la società indiana, essendo molto rigida, in una famiglia dove i genitori capiscono che il figlio vuole fare il musicista, i genitori un po' ci rimangono male, ma perché sono, diciamo, più disposti a mandarlo in carriere più tradizionali, semplicemente per il fatto che, essendoci così tante persone, la percentuale di persone che effettivamente poi ha successo nella musica è piccolissima, come in tutto il mondo. Però facciamo che un conto è quella competizione in uno stato come l'Italia, dove a livello di popolazione siamo 60 milioni contro gli 1 miliardo e 4 dell'India, e comunque la diseguaglianza sociale è molto meno marcata in Italia. Quindi le famiglie, quando investono in propri figli e gli mandano a fare qualcosa, cioè hanno molto da perdere, perché si rischia veramente di finire male. C'è un po' un mito per quanto riguarda la città di Mumbai, che tutti, diciamo, i giovani provenienti da tutta l'India ci vanno lì per provare la loro fortuna. È un po' come una Los Angeles dell'India, però diciamo finisce bene per pochissimi, ma proprio casi rarissimi. Poi il problema del Bollywood è anche che è una industria dove c'è tantissimo nepotismo, quindi anche se tu sogni di fare qualcosa in grande, le avversità a cui vai incontro sono tantissime.

E anche i musicisti avevano le proprie caste, che spesso stavano molto giù come gerarchia. C'è un discorso diventa complicato se diventa del tipo, no, se arriva a nuovo, quindi la musica era svalutata perché lo facevano le caste basse, o la musica, dato che qualcuno fa la musica, diventa di cassa bassa. Quindi lì è un po' cioè non è ben chiaro come si è venuta a formare quella cosa lì, ma una cosa che è certa è che la musica, essendo fatta da persone di caste basse, non ha mai avuto qualcosa di prestigioso, ma non solo la musica, ma l'arte in generale.

Allora, se vogliamo vedere com'era vista la carriera da musicista o comunque musica come forma d'arte nei tempi premoderni, per cui ciò che fino al 1800 per dirci, la musica è una cosa che è tramandata in alcune caste e con un sistema di, diciamo, maestro, praticamente se tu volevi essere musicista dovevi andare da un maestro e dovevi fargli quasi da servo e a un certo punto avrebbe deciso di insegnarti a fare musica. Però non lo facevi perché volevi fama, ma semplicemente era un mestiere come tutti gli altri. E questo voleva dire che tutte le tradizioni musicali erano orali, quindi non c'era musica scritta, ed era tramandata quasi generazionale, no? Quindi non c'era né un standard né un concetto di forma, eccetera, eccetera. Questa cosa qua arriva con un processo chiamato la sanscritizzazione. Allora, non entrando troppo nel merito della questione politica, possiamo dire che anche per quanto riguarda proprio identità religiose e culturali, l'India era un paese molto frammentato e diciamo diviso, e questa cosa qua viene comunque riunita in un'unica identità, ecco, è quella dell'Hindù. E quando questa identità viene formata, che è contemporanea alla lotta per l'indipendenza, quindi c'era un bisogno di creare un'identità nazionale, quindi anche la musica ci doveva andare dentro. Si è deciso, e questo l'hanno fatto alcuni studiosi della musica, che sono andati in tutta l'India a parlare con i vari maestri e hanno standardizzato la musica indiana, hindustani, come viene chiamata, in un standard ben preciso, con regole da seguire e quant'altro, così da elevare la forma d'arte. E questo ha fatto sì che le persone che fino all'epoca non avevano accesso alla musica perché magari appartenevano a un ceto sociale più alto, quindi non ci volevano neanche fare, hanno iniziato a vedere la musica come qualcosa di prestigioso che comunque viene valorizzato anche dal, come posso dire, l'elite, hanno cercato di rendere la musica classica qualcosa di molto venerabile, di molto difficile perché dovevi impegnarti molto, ci sono molte regole da seguire, eccetera, eccetera, molto rigore, e l'hanno resa più rispettabile. Ma facendo questa cosa qua, è successo che c'è stata proprio una vera eliminazione di tutte quelle popolazioni, per popolazione intendo le caste, che fino all'epoca avevano fatto quella musica, che sono man mano state eliminate per essere rimpiazzate da figure più accettabili per quanto riguarda comunque l'elite che vorrebbe vedere se stesso dentro anche l'industria culturale.

In questo periodo di cui stiamo parlando, il Bollywood non c'era ancora perché stiamo parlando dell'epoca che va da 1880 agli anni 30, per dirci. Bollywood è qualcosa che avviene dopo, perché tra i 30 e i 47 abbiamo la lotta dell'indipendenza e nel 47 finalmente c'è l'indipendenza. Comunque, se vogliamo vedere la storia dell'India contemporanea indipendente, il Bollywood c'è sempre stato, ma prima di quello no, perché cioè no, cioè, comunque in questo periodo di transizione i musicisti di casse alte erano ancora pochi perché cioè, stava avvenendo questa transizione, e per questo motivo qua quando la musica poi alla fine viene collegata ai film, era molto più accettabile a livello di società collegare la musica all'attore, che gli attori sono spesso di caste alte, non sono veramente, veramente rari i casi in cui non lo sono. E quindi in quel senso lì c'è stata una marginalizzazione del musicista. E poi man mano che l'industria è andata avanti, anche le caste alte, poi vedendo il giro di soldi, fama, prestigio che veniva, si sono sempre di più introdotti in questo ambito.

tipo di musica che rimane al popolo è quella popolare e folcloristica, quindi quando parliamo di sanscritizzazione parliamo di musica classica indiana, che è molto diversa da ciò che è la musica popolare, quindi canti che ci sono nei processioni religiose, nelle feste o comunque nelle celebrazioni o comunque nelle strade. Tutto un tipo di musica che possiamo dire che è fatta per ballare e non è fatta per avere qualche tipo di, diciamo, prestigio, perché è una musica che proprio sta ancora eseguendo la propria funzione sociale di avere un momento di celebrazione o comunque di svago. Non è una cosa a cui ci devi pensare molto e molto intellettualmente stimolante. Per esempio, un esempio che mi viene subito su questa cosa qua è la musica regionale del Punjab, la regione dove vengo io, dove esiste questo genere chiamato il Bhangra.

E questo genere qua nasce come musica da ballo, infatti il Bhangra è il nome del ballo, neanche della musica. E anche lì lo strumento principale di questo genere è una specie di tamburo che ha due pelli. E il suonatore di questi tamburi qua veniva solo da queste le caste più marginalizzate della regione. E questo ha fatto sì che questa musica non ha mai avuto un prestigio o qualcosa da redimere a livello di dire, no? Questa è una qualcosa che abbiamo, che è intellettualmente stimolante, prestigioso, eccetera. Ha sempre svolto la sua funzione di una musica da celebrazione, da ballo, eccetera, è comunque un momento di svago. Avanti negli anni, nella storia, questa musica qua è diventata musica folk e pop della regione e comunque è rimasta rilegata al Punjab, perché ovviamente in una lingua che si parla solo in Punjabi, il Punjabi, quindi non è mai diventata popolare. Poi negli ultimi anni è diventata popolare questa cosa qua a livello globale, perché i Punjabi sono una diaspora che sono sparsi in tutto il mondo. Io faccio parte di questa diaspora, e riuscendo a sfuggire a tutto il meccanismo Bollywood siamo riusciti ad avere questa musica del popolo che è rimasta un po' più fedele alle proprie radici, che non ha seguito questa mainstreamizzazione. Infatti adesso la musica Punjabi c'è anche nei film di Bollywood, perché ovviamente è così popolare che è difficile evitarla, ma comunque rimane autentica e rimane solo usufruibile ai Punjabi, nel senso che anche se la canzone nel film di Bollywood c'è, maggior parte delle persone che ascoltano quella canzone non capiscono niente di quello che dicono, e questo fa sì che gli artisti

Bhangra in specifico era un ballo che si ballava durante il raccolto, quindi era un ballo per contadini. E essendo contadini o comunque un scenario più rurale, c'erano temi tipo, no? Tipo sono giovane, forte, quanto sono maschio, eccetera. Comunque canzoni d'amore, comunque, no? Quindi questo tipo di roba qua. E alla fine poi adesso gli artisti fanno quello che vogliono, però tradizionalmente gli argomenti si incentrano molto sull'orgoglio, sulla mascolinità, amore, su quanto sono bravo, eccetera, cose del genere. Cioè, nella diaspora molto il concetto di avere un orgoglio culturale, orgoglio sui nostri genitori, la patria, eccetera, cose del genere. Poi ci sono, per esempio, cantanti donne che anche a modo loro riescono a parlare di emancipazione, o comunque già il fatto che parlano, fanno canzoni d'amore loro. In certo modo fa sì che c'è tipo anche una prospettiva femminile che finalmente viene incorporata in quel tipo di musica.

0: Ok, cambiando regione, abbiamo la musica regionale in una lingua chiamata il Bhojpuri. È una lingua che è parlata nello stato di Bihar e Uttar Pradesh, che sono, diciamo, nel nord dell'India. Sono le regioni che stanno a sud di Nepal. E questa musica qua è conosciuta per il tempo, diciamo, molto veloce. Produzioni particolarmente aggressive, acide, molto elettroniche. I cantanti cantano con 3 tonnellate di autotune sopra. E i temi sono i più vari, diciamo, però molto, molto espliciti. Testi molto espliciti. E infatti sono anche visti male dall'elite, sempre delle grandi città, perché sono visti come dei paesani che non c'hanno gusto e fanno questa roba qua molto kitsch.
1: सगरो तुहरे चर्चा बा रास्ता चला तड़ू त देसी पाउडर उड़ता
2: अभी कहाँ देखला ई त शुरुआत ह आगे आगे देखा ओखा त का
1: बात त तू ठीके कह तड़ू तुहार है डिजाइन देख के मन करता कि चापाकल में कूद के जान दे दी
2: त दे द

Sì, ci sono ovviamente, ogni regione ha la sua musica. Per esempio, i stati del sud, sud dell'India, che comunque prendiamo Mumbai e prendiamo tutto ciò che c'è a sud di quello, hanno delle loro industrie cinematografiche molto sviluppate, anche loro. Loro hanno la loro musica dei film, che comunque riprende molto la musica popolare, che è molto percussiva, molto energetica anche quella. In nord-est dell'India c'è tutta una scena di musica rock indipendente, blues, questa roba qua molto adiacente a gusti più occidentali, perché queste sono popolazioni che anche a livello culturale sono molto diverse dal resto dell'India, e sono comunque sono cristiane e si sentono un po' più vicini all'occidente o un po' al mondo anglofono. Cioè, gli esempi adesso su questa cosa qua sono infiniti, perché ogni regione ha la sua musica, che comunque ha il proprio seguito, soprattutto nelle piccole città e nei paesi. Per la maggior parte questa musica rimane fuori da un concetto più pan-indiano, comunque mainstream, e questo fa sì che rimane del popolo per il popolo.

Allora, per la musica religiosa c'è da fare appunto che dipende un po' dalla religione, se è permesso più oppure no. Per esempio, io che sono un Sikh, se vado di domenica nel tempio, lì trovo la musica perché, diciamo, i testi sacri sono composti come delle poesie da essere cantati. Anche in induismo esiste il concetto di bhajan, che comunque è una canzone, no, non una canzone, magari viene preso una parte di un testo sacro, comunque una canzone devozionale viene cantata da proprio la congregazione. Esiste nella tradizione islamica la musica sufi, e anche la musica religiosa possiamo definire che ha una scena. Ovviamente ci sono, cioè magari c'è una persona che viene particolarmente apprezzata per il pathos che ci mette nelle canzoni devozionali, e comunque inizierà a fare di giri di molti siti dove c'è il pellegrinaggio, comunque templi o comunque santuari, eccetera.

per quanto riguarda, diciamo, la musica prettamente da festa o festa di strada, anche detti dei block party, cioè passatemi il termine, c'è anche lì tutta una scena di musica elettronica, quindi adesso lì subentrano le figure come DJ e producer, che rimane anche lì al di fuori dal circuito di roba più commerciale. Qui, diciamo, da DJ voglio fare la precisazione che la scena clubbing indiana ha un divario. Abbiamo i club come ce li abbiamo qua in Europa, che fanno la musica non techno, house, ed è fatta per ragazzi che sono di un certo ceto sociale. Sì, ci sono ragazzi indiani che fanno house, techno, jungle, roba elettronica che abbiamo anche qua, e poi c'è una musica che è sempre fatta con produzioni attraverso computer comunque digitali, che riprende di nuovo sonorità locali, comunque collegandoci al discorso che abbiamo fatto prima di ritmi, suoni locali del quartiere, addirittura anche, no, specifiche quartiere della città, che rimane al di fuori del clubbing, perché anche lì c'è un guardare male da parte dell'elite di quel tipo di musica lì, perché è visto come particolarmente prodotte male, perché comunque sono ragazzi che hanno il computer in casa, non è che stanno lì a fare mastering di tutto e vedere il livello equing e robe del genere.

E quello è un tipo di musica che anch'io nella mia ricerca personale sto cercando di scoprire sempre di più. C'è moltissima varietà regionale, però quando si tratta di rappresentare la musica elettronica indiana rimane sempre un po' fuori dal discorso, anche se vedo che ultimamente le cose stanno iniziando a cambiare, perché da parte dei DJ o comunque delle persone che fanno parte del mondo clubbing hanno iniziato a interessarsi di più a questo tipo di suono, anche perché a livello internazionale poi gli viene chiesto, no? Tu da indiano cosa hai da proporre, quindi non gli puoi dare semplicemente un brano house, devi dargli qualcosa, un suono molto particolare che magari è unico per lui. E quindi c'è questa ricerca di un suono underground, possiamo dire, infatti perché tutta una roba autogestita, esiste solo nei quartieri, sulle strade, non ha una vera e propria industria fatta e finita.

Allora, l'hip hop in India è, anch'io lo sto cercando di capire cosa sia, perché è un po' un paradosso, perché essendo comunque, come parlavo prima, per la musica elettronica un genere che viene dall'occidente, viene prima dall'elite che sanno parlare l'inglese, quindi capiscono, hip hop essendo una musica molto incentrata sui testi, quindi le persone che riescono a capire sono per lo più gente che è andata in scuole private dove l'inglese viene insegnato bene, perché nelle scuole quelle governative ti viene insegnata la lingua locale e hindi, c'è anche inglese ma insegnato malissimo, e questo fa sì che tipo proprio la lingua inglese è una specie di divisore sociale. Questo ha fatto sì che hip hop, quando è entrato in India, è arrivato prima dall'elite, che l'hanno visto semplicemente come un genere senza vedere, diciamo, tutta la politica che c'è dietro l'hip hop comunque. Poi adesso con, diciamo, internet abbiamo anche alcuni artisti che stanno emergendo, che ci sono, che rappresentano le strade. Per esempio il top MC di India adesso è un rapper chiamato Devine, e lui ha firmato con l'etichetta di Nas e Massa Pill si chiama l'etichetta, e lui viene da, brutto definirlo così, ma la baraccopoli che c'è a Mumbai, Dharavi, che è la più grande d'India. Io onestamente, guardando sui commenti che trovo sui video di su YouTube di questi rapper qua, rimango un po' sconcertato, perché il pubblico rimane comunque un pubblico per lo più di elite, ragazzi, no? Che vengono da certe famiglie, che in modo strano denigrano tutto ciò che è l'estetica più street indiana, e la vedono come qualcosa di brutto. Per esempio c'è questo rapper sempre proveniente da diciamo situazioni più marginali, sempre da una baraccopoli, chiamato MC Stan, e lui è un po', cioè non è proprio un rapper, possiamo dirlo un trapperino, no? Cioè è quel tipo di figura lì, non è molto eloquente in modo come parla eccetera, però è molto autentico alla propria crescita, ai gusti visivi o comunque estetici che sono provenienti molto dal basso, e viene costantemente preso in giro dai fan per questa cosa qua. E questa è una cosa, è un paradosso della scena hip hop indiana che mi rimane

Allora, Divine rappa in Hindi, perché comunque a Mumbai, cioè, si parla anche un Hindi che è molto dialettale, quindi non è proprio un Hindi bello puro, parlato bene, ma è un dialetto di Hindi che si parla in Mumbai, e questa cosa si vede molto in hip hop. Infatti, se devo dire qualcosa di positivo dell'hip hop indiano è che riesce in un modo, in un certo modo, a rappresentare bene la varietà culturale che c'è in India. Quindi tutti gli rapper preferiscono cantare nella loro lingua. Io, per esempio, attraverso il rap ho finalmente potuto ascoltare com'è la lingua che si parla in Kashmir. Kashmir è una regione molto sensitiva, no? C'è contesa tra India e Pakistan, c'è una guerra. E quindi tutto ciò che è la vera autentica cultura Kashmir è poco rappresentata. E io ho sempre pensato che parlassero Urdu, che Urdu è una lingua quasi simile all'hindi alla fine. E quindi non sapevo che esistesse una lingua regionale di quella regione, che per la prima volta ho sentito dai rapper di Kashmir, che provenendo da una situazione così particolare riuscivano a rappare anche della loro situazione, com'è vivere sotto, no, costante minaccia di violenza, di guerra, di repressione da parte dello Stato. Però rimangono comunque figure un po' marginali, che non riescono mai a diventare popolari come un rapper che rappa in lingua hindi, ma sostanzialmente non ha niente da dire. Magari anche a livello, potrebbe essere bravo a livello tecnico, ma tutto l'elemento politico del rap, che per me, per il rap è fondamentale, manca.

0: Out of the Japan series, so cool, like Kulani, Ragan must be money. Banyan, you munch your word from a chainy, just be a man cutter, Kaharas money. Shah and the common must. Bam the bamberi, gum the man money, Kundi Vareni, so no set up the Vajari. Yes, I sneeze, sorry, Kabulia. Yet not a lack of a soul, yeah. Kim Sunday, sorry, Kasuria.
1: Per quanto riguarda musica indiana, io ascolto il Bhangra regionale, musica in lingua Punjabi, perché onestamente secondo me ha quel tocco di originalità che al Bollywood manca. Poi come dicevo, è una musica fatta anche da artisti in diaspora, quindi riesco anche a connettere di più con quel tipo di musica. Se riesco a trovare rapper che hanno qualcosa da dire, non sono lì semplicemente per l'estetica, ascolto pure loro. Poi perché no, anche un po' di roba commerciale, cioè se buona musica, perché no?

E sulle note di Butcher Scale di Raf Saper e Benny the Butcher, Battiti vi saluta, grazie per l'ascolto, grazie ovviamente anche a Gurbaz Singh per aver condiviso il suo sguardo sulla musica del suo paese. Da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore e Simone Sottili, una buona notte. Marta.

0: 6 5 4 3 2 1 0
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese. Seconda puntata.

Ma prima di lasciarmi quella notte, Morelli mi disse qualcosa. Mi disse che avevo dei pregiudizi, uno solo, ma grosso. Credevo che lavorare e farsi strada, o anche soltanto lavorare per vivere, valesse le qualità, qualcuno scema d'accordo, della gente che nasce bene. Mi disse che parlando con Astio di certe fortune, avevo l'aria di pigliarmela col piacere stesso di vivere. In fondo, mi disse, lei Clelia non vedrebbe di buon occhio nemmeno una vincita alla Sisal. Perché no? Gli dissi. Ma sarebbe lo stesso che nascere bene, sarebbe un caso, un privilegio. Non risposi. Ero stanca, gli tirai il braccio. Morelli disse, c'è poi questa gran differenza tra fare nulla perché si è troppo ricchi e fare nulla perché si è troppo poveri? Ma uno che arrivi da sé... Ecco, disse Morelli, arrivare, un programma sportivo. Storse appena la bocca. Lo sport vuol dire rinunciare e morir presto. Perché chi può non dovrebbe fermarsi per strada e godersi la giornata? È sempre necessario aver patito e uscire da un buco. Non rispondevo e gli tiravo il braccio. Lei odia il piacere degli altri, Clelia, questo è il fatto. Lei, Clelia, fa male, lei odia se stessa. E pensare che è nata di razza. Faccia allegria intorno a sé, smetta il broncio. Il piacere degli altri è anche il suo. L'indomani andai in via Po, senza annunciarmi, senza telefonare agli impresari. Non sapevano che ero già a Torino. Volevo avere un'impressione schietta di quel che era fatto e di com'era fatto. Quando imboccai la larga strada e vidi in fondo la collina pezzata di neve e la chiesa della Gran Madre, mi ricordai che era carnevale. Anche qui, bancarelle di torrone, di trombette, di maschere e stelle filanti riempivano le arcate dei portici. Era fresco mattino, ma già la gente formicolava verso la piazza in fondo, dove ci sono i baracconi. La via era ancora più larga di come la ricordavo. La guerra aveva aperto una buca paurosa, sventrando 3 o 4 palazzi. Sembrava un piazzale, un avvallamento di terra e di pietre dove cresceva qualche ciuffo d'erba e si pensava al camposanto. Il nostro negozio era qui, sull'orlo del vuoto, bianco di calce senza infissi, in costruzione. Ci trovai 2 decoratori seduti per terra col bianco berrettino di carta. Uno scioglieva della biacca in un bidone, l'altro si lavava le mani in una vaschetta di fortuna, sporca di calce. Mi guardarono entrare senza scomporsi. Il secondo aveva la sigaretta infilata sull'orecchio. Il geometra, dissero, non viene a quest'ora. Quando viene? Prima di sera non viene. Ha un lavoro alla Madonna di Campagna. Chiesi se loro erano tutta la squadra. Mi guardarono i fianchi con qualche interesse, senza levare troppo gli occhi. Battei il piede. Di voi altri, chi è il capo? Era qui, disse il primo. Sarà in piazza. Tornò a guardare nel bidone. Va a chiamarle Becuccio. Becuccio arrivò. Un giovanotto in maglione coi calzoni militari. Capì subito il gioco, era sveglio. Gridò a quei 2 di finire il pavimento, mi portò in giro per le sale, mi spiegò il lavoro fatto. Mi disse che avevano perso del tempo perché da giorni aspettavano gli elettricisti, era inutile finire i palchetti se non si sapeva dove passavano i fili. Il geometra li voleva coperti, l'azienda consigliava di no. Mentre parlava io lo guardavo, era spesso, ricciuto, mostrava i denti sorridendo, portava al polso un bracciale di cuoio. «Dove si può telefonare al geometra?» «Faccio io», disse subito. Ero in soprabito, non in pelliccia. Traversammo via Po. Mi portò in un caffè dove la cassiera lo accolse con un evidente sorriso. Quando al telefono risposero, diede a me il ricevitore. La voce grossa e ringhiosa del geometra s'abbassò subito quando dissi chi ero. Si lamentò che da Roma non gli avevano risposto a una lettera, tirò fuori anche il genio civile. Tagliai corto e gli dissi di venire entro mezz'ora. Becuccio sorrise e mi tenne la porta. Passai tutto il giorno nell'odore della calce, rividi i progetti e le lettere che il geometra squadernò da una borsaccia di pelle. Con 2 casse Becuccio ci aveva fatto una saletta al primo piano. Presi nota dei lavori imminenti, preventivai le scadenze, parlai con l'uomo degli impianti. Si era perduto più di un mese. «Finché dura carnevale», diceva il geometra. Tagliai che alla fine del mese volevamo il negozio. Ripassammo le scadenze. Avevo prima interrogato Becuccio e mi ero fatta la mia idea. Anche con l'uomo degli impianti mi ero messa d'accordo. Il geometra dovette impegnarsi. Tra una discussione e l'altra giravo le stanze vuote dove adesso gli imbianchini lavoravano in piedi. Ne era sbucato un altro paio dal cortile. Scendevo e salivo una fredda scala senza ringhiera, ingombra di scope e di barattoli, e l'odore della calce, un odor vivo di montagna, mi dava alla testa, quasi che questo fosse un mio palazzo. Da una vuota finestra dell'ammezzato intravidi via Po, festosa e affollata in quell'ora. Era quasi il crepuscolo.
mi ricordai la finestretta del mio primo atelier da cui si spiava la sera dando gli ultimi punti con la smania che venisse quell'ora e uscir fuori felici. «Il mondo è grande», mi dissi forte, senza saper bene il perché. Beccuccio aspettava discreto nell'ombra. Avevo fame, ero stanca del veglione di ieri e Morelli probabilmente mi aspettava all'albergo. Senza dir nulla per l'indomani, me ne andai. Passai mezz'ora tra la folla. Non camminai verso Piazza Vittorio, fragorosa di orchestre e di giostre. Il carnevale mi è sempre piaciuto fiutarlo dalle viuzze e nella penombra. Mi ricordai molte feste romane, molte cose sepolte, molte sciocchezze. Di tutto questo non restava che Maurizio, quel matto Maurizio, un equilibrio e quella pace. Restava che ero così a zonzo, padrona di me, padrona di girare Torino e fermarmi e disporre per l'indomani. M'accorsi camminando che ripensavo a quella sera 17 anni prima, quando avevo lasciato Torino, quando avevo deciso che una persona può amarne un'altra più di sé, eppure io stessa sapevo bene che volevo soltanto uscir fuori, metter piede nel mondo, e mi occorreva quella scusa, quel pretesto per fare il passo. La sciocchezza, l'allegra incoscienza di Guido quando aveva creduto di portarmi con sé e mantenermi, sapevo già tutto fin da principio. Lo lasciai fare, provare, dibattersi. L'aiutavo persino, uscivo prima dal lavoro per tenergli compagnia. Quello è il mio broncio e malvolere, secondo Morelli. Avevo riso e fatto ridere 3 mesi il mio Guido. Era servito a qualcosa? Nemmeno di piantarmi lui era stato capace. Non si può amare un altro più di se stessi. Chi non si salva da sé, non lo salva nessuno. Ma, qui Morelli non aveva torto, nonostante tutto ero tenuta a ringraziare quei giorni. Dovunque fosse, morto o vivo che fosse, dovevo a Guido la mia fortuna e lui nemmeno lo sapeva. Avevo riso alle sue frasi stravaganti, a quel modo che aveva di inginocchiarsi sul tappeto e ringraziarmi di essere tutta per lui e di volergli bene, e gli dicevo: «Non lo faccio apposta». Lui disse una volta: «I favori più grossi si fanno senza saperlo». «Tu non li meriti», dissi. «Nessuno merita qualcosa», mi aveva risposto. 17 anni, me ne restavano almeno altrettanti. Non ero più giovane e sapevo quel che un uomo, anche il migliore, può valere. Riuscii tra i portici e guardai le vetrine. La sera Morelli mi portò in un salotto. Mi stupirono i molti ragazzi che ci trovai. Si dice sempre che Torino è una città di gente vecchia. È vero che i giovanotti e ragazze facevano crocchio da parte come fossero tanti bambini, e noi grandi, seduti intorno a un sofà, ascoltavamo una vecchia permalosa col nastro al collo e la mantellina di velluto raccontare non so che storia di una carrozza e di mirafiori. Tutti tacevano davanti alla vecchia, qualcuno fumava come di nascosto. La vocetta irritata si fermava quando entrava qualcuno, lasciava che si scambiassero i convenevoli e alla prima pausa riprendeva il suo discorso. Morelli, con le gambe accavallate, ascoltava attentissimo e qualche altro signore fissava accigliato il tappeto. Ma poco alla volta mi accorsi che non era necessario badare alla vecchia. Nessuno pensava a risponderle. Semivoltata sulla sedia, qualche donna chiacchierava sottovoce o si alzava e parlava con altri attraverso la sala. Questa sala era bella, coi lampadari abbrillanti e un pavimento veneziano che fuori del tappeto si sentiva sotto il piede. Era anche acceso il caminetto di fianco al sofà. Io, senza muovermi, guardavo le pareti, le stoffe, le bomboniere. Ce n'erano un po' troppe, ma tutta la stanza era fatta così, come un cofano, e i cortinaggi coprivano le finestre. Mi sentii toccare la spalla, chiamare a nome, e mi vidi davanti, lunga e allegra, la figlia della padrona di casa. Scambiò con me qualche parola e poi mi chiese se conoscevo questo e quello. A bassa voce risposi di no. «Lo sappiamo che viene da Roma», gridò ridendo nel silenzio improvviso. «Ma ieri sera ha conosciuto una mia amica, perché la rinnega?» «Che amica?» «Quelle due del veglione», l'avevo capita, ma l'invadenza mi dà noia. «Non ha conosciuto nemmeno Fefè?» Mi chiedo se ha potuto ricordarsene, era ubriaco come un carrettiere. Questa risposta me la conquistò. Dovetti alzarmi e seguirla nel crocchio dei giovani sulla soglia della sala. Mi fece dei nomi, Popè, Carletto, Teresina. Mi diedero la mano, seri o seccati, e attendevano che qualcuno parlasse. Il profluvio di parole con cui la bionda mi aveva strappata al sofà non mi impedì di sentirmi anche qui un'intrusa, eppure sapevo da un pezzo che in questi casi c'è sempre chi sta peggio. Dentro di me maledissi Morelli e mi sentii cadere il cuore. Rividi la vita di Roma, rividi il veglione e la mia faccia nello specchio quel mattino. Mi consolai con Via della Basilica e che al mondo ci potevo star sola e che insomma questa era gente che non avrei mai più visto.
La bionda stessa ci guardava imbambolata e mi parve delusa. Poi disse: «Su, ditevi qualcosa». Per 20 anni che aveva e tanta voglia di ridere era poco, ma non conoscevo Mariella e la sua tenacia. Era nipote della vecchia del sofà. Si guardò intorno ed esclamò: «Dov'è Loris? Cercate Loris, voglio subito Loris». Qualcuno andò a cercare Loris. Gli altri ripresero a parlare, chi inginocchiata contro la sedia, chi seduta. Un giovanotto con la barba a mosca teneva il campo e difendeva dalle ragazze un loro amico assente, un certo Pegi, che quell'inverno aveva spalato la neve sui viali. «Per ingaggiarsi», diceva lui, «per eccentricità», dicevano loro. «Ingaggiarsi, che vuol dire?» pensavo quando arrivò Loris a testa bassa. Aveva al collo la farfalla nera, faceva il pittore. Mi venne il sospetto che la sua importanza tra quella gente nascesse tutta dalla farfalla e dalle sopracciglia pelose. Guardava male, come un toro. Fece un breve sorriso. Mariella piombò su una sedia e ci disse: «Su, su, parliamo dei costumi». Quando alla fine ebbi capito di che cosa si trattava, una ragazza strillando più forte degli altri si mise a spiegarmelo, feci finta di nulla e sorrisi impassibile. Ormai Mariella e gli altri parlavano loro. «Senza costumi e senza scene non si può. Gigionate, allora è preferibile la Carmen. È meglio che facciamo un ballo in costume. La parola poetica deve echeggiare nel vuoto. Ma di voi altri chi l'ha letto?» Diedi un'occhiata all'altro lato della sala, dove la vecchia, irritata, parlava al suo cerchio di gente, e i signori nel riflesso del camino fissavano il tappeto, le donne si agitavano e tra le mani erano comparse le prime tazze di tè. Da noi Loris disse adagio: «Non si tratta di rifare il vecchio teatro, non siamo tanto civili. Si tratta di dare la nuda parola di un testo, ma senza messa in scena non possiamo, perché anche adesso in questa stanza, così, vestiti tra queste pareti, facciamo parte di una messa in scena che dobbiamo accettare o respingere. Qualunque ambiente è messa in scena, anche la luce». «E allora recitiamola al buio», strillò una ragazza. Mentre Loris parlava in quel modo, Mariella si alzò e scappò a sorvegliare il servizio, poi chiamò le ragazze. Rimasi sola con pochi e quel Loris che adesso taceva e sorrideva disgustato. «C'è qualcosa nell'idea del buio», disse uno. Guardammo Loris che guardava a terra. «Sciocchezze», disse una piccola signora seduta, foderata in un vestito di raso che valeva più di molte parole. «Si va a teatro per vedere. Date o non date uno spettacolo?» Aveva occhietti di libidine che ridevano in faccia ai ragazzi. Il pittore non degnò quel discorso e cambiò espressione, disse villanamente che il tè non lo voleva, voleva invece un bicchierino. Arrivavano intanto le tazze anche da noi e Mariella posò una bottiglia di cognac sul caminetto. Mi chiese se avevamo risolto qualcosa. «Dovevo risolvere», dissi. «Non so mica». Mariella gridò: «Ma lei deve aiutarci, lei che si intende di mode». Un movimento generale dal sofà segnalò che qualcosa accadeva. Tutti si alzavano, facevano largo. Mariella corse sul posto. La vecchia se ne andava. Non sentii quel che disse, ma una bella cameriera la prese a braccetto. Lei picchiò in terra col bastone, si guardò intorno a fatica, con gli occhi vivi, e tra gli inchini le due partirono, piano, a saltelli. «La nonna vuole che teniamo aperte le porte, così ci sente dal suo letto», disse Mariella ritornando fresca fresca. «Vuol sentire i dischi, la conversazione, la gente. È così innamorata dei nostri amici». Alla prima occasione bloccai Morelli in un cantuccio e gli chiesi che idea avesse avuto. «Già imbronciata?» disse lui. «Meno di lei che si è sorbito la vecchia. Comunque, non dica male della vecchia», osservò Morelli. «Di donne clementine se ne vedono poche, sono morte da un pezzo. Lo sa che donna Clementina è figlia di una portinaia, è stata attrice, ballerina, mantenuta, e dei 3 figli che ha fatto al vecchio conte, uno è scappato in America, l'altro è arcivescovo, per non parlare delle figlie. Poveretta! E perché non si ritira in campagna? Ma perché è spiritosa, perché le piace comandare in casa sua. Lei Clelia dovrebbe conoscerla. È così vecchia, fa paura. Per questo bisogna conoscerla. Se ha paura dei vecchi, ha paura di vivere. Credevo mi avesse portata a conoscere quegli altri». Morelli guardò nella sala i gruppetti seduti, le coppie che confabulavano in fondo. Fece una smorfia e brontolò: «Si beve già?» Quella sera non si parlò più della messa in scena. Vedevo svolazzare la farfalla nera di Loris, ma giravo al largo. E anche Mariella doveva averla capita, perché mi tirò in mezzo a certe signore dove era sua madre e ci fece parlare di mode. Credeva di farmi piacere. Ritornò sul discorso della sua amica del veglione, disse che avrebbe voluto venirci anche lei, ma si sentiva ancora troppo ragazza. Mi tornò in mente la barella e il vestito di tulle. «Oh, potevi venirci», disse la bassotta foderata di raso. «Nessuno ha trasmodato. Conosco gente che a metà festa per divertirsi ha cambiato locale». «4 salti in famiglia», disse Mariella ghignando.
«Davvero», disse un'altra. «Quattro salti nel buio», finì Mariella guardandosi intorno. Le signore sorrisero, scandalizzate e contente. Non era mica una sciocca Mariella, era lei che teneva salotto e in quei discorsi c'era nata. Mi chiesi se avrebbe saputo cavarsela cominciando dal basso, come sua nonna aveva fatto in gioventù. Mi tornò in mente quel discorso di Morelli e mi fermai. Parlammo appunto di Morelli e della vita che faceva. Con Roma e le ville romane e qualche gran nome detto a proposito, misi a tacere le più schifiltose del crocchio. Lasciai capire che Morelli era di casa in certe case e che Roma è la sola città da cui non c'è bisogno di uscire. Sono gli altri che vengono a Roma. Mariella batté le mani e disse che si divertiva tanto e che un giorno sarebbe passata da Roma. Qualcuna parlò dell'anno santo. «Quei disgraziati, cosa fanno?» disse a un tratto Mariella. «Vogliamo sentirli?» Così si sciolse il nostro crocchio e i vari gruppi si confusero intorno alla nera farfalla di Loris che discuteva assalito da 3 o 4 ragazze. Così per gioco lui e gli altri s'erano bevuto tutto il cognac e adesso vociavano come tori su non so che questione, se nella vita si è se stessi o se si deva recitare. Mi stupì di sentire una magra ragazza, capelli a frangia, grosse labbra e sigaretta, gridare il nome della bruna del veglione, Momina. Momina l'ha detto, diceva. Quando Mariella si cacciò nel gruppo, intorno s'erano raccolti quei signori distinti, una voce malferma diceva: «Chi fa l'amore si toglie la maschera, si mette nudo». Mentre Mariella provvedeva, mi volsi a Morelli. Aveva l'aria soddisfatta, guardava come portasse il monocolo. Gli sorrisi d'intesa e quando mi fu vicino gli chiesi sottovoce perché non mandavano in giardino i più cotti. Starebbero al fresco e non darebbero noia. «Non si può», disse lui. «Se sconcezze si devono dire, bisogna che le signore e i padroni di casa le sentano. È più regolare». Gli chiesi chi fossero questi ragazzacci. Mi disse dei nomi. Lasciò intendere che non era tutta gente per bene, che la gioventù s'era inquinata e si inquinava. Non faccio questione di ceto per bacco, ma dopo la guerra e anche prima chi ci capiva più niente? Secondo lui ci si poteva mescolare alla gente soltanto sapendo bene chi fossimo noi. «E questi ormai non sanno più chi sono né cosa vogliono», disse. «Non si divertono nemmeno, non sanno discorrere, gridano. Hanno i vizi dei vecchi, ma non l'esperienza». Io pensavo al vestito di tulle e fui per parlarne, per chiedergli se aveva più sentito dir nulla della ragazza. Non lo feci. Capii che in queste cose era testardo, che con tutti i suoi modi aveva il pelo sullo stomaco, era grigio, invecchiava. «Hai l'età di mio padre», pensai. «Sai tante cose e non sai niente. Lui almeno stava zitto e ci lasciava far noi». Morelli adesso litigava nel mucchio. Diceva a quello della barbetta a mosca che imparassero a trattare le signore invece di discutere tra loro di scemenze, che imparassero a vivere e finissero di crescere, e quello, si capisce, voleva convincerlo e portarlo a riconoscere che nella vita tutti recitiamo. Non avevo mai visto Morelli così seccato. Le signore si divertivano. Colsi al volo Mariella, che sorrideva disinvolta a un signore preoccupato, e la presi in disparte e le dissi che noi, cioè io, avrei voluto salutarla e ringraziare della serata. Si stupì e mi disse che però voleva rivedermi, che voleva parlarmi di molte cose, convincermi a far qualcosa per loro e Momina le aveva già detto quanto ero brava. «Non è venuta stasera», dissi per dire. Mariella si animò e la scusò, disse che s'erano telefonato, che Momina non sapeva che voleva far visita ai Mola. «Lei sa?» E abbassò la voce alzando gli occhi. «Sì», dissi. «Come sta Rosetta?» Allora Mariella cambiò colore e, costernata, disse che se conoscevo Rosetta dovevamo parlarne. Era una povera ragazza che i suoi non capivano e le facevano la vita impossibile. Era forte, piena di sensibilità, aveva assoluto bisogno di vita, di cose, era più matura dei suoi anni e lei adesso aveva paura che la loro amicizia non sopravvivesse a quella terribile esperienza. «Ma lei, la ragazza, come sta?» «Sì, si è rimessa, ma non vuole vederci, non vuole vedere nessuno. Chiede soltanto di Momina e non vede la terribile esperienza». «Ma lei, la ragazza, come sta?» «Sì, si è rimessa, ma non vuole vederci, non vuole vedere nessuno. Chiede soltanto di Momina e non vede che lei».

dominarmi. «Rosetta», dissi, «non ha bevuto il Veronal per farle dispetto». Dissi questo con un sorriso e una faccia di commiato. Mariella subito riprese il sorriso e mi tese la mano. Salutai i più vicini, lasciai Morelli nel suo crocchio tra la farfalla e le donnette e me ne andai. Fuori piovigginava e presi un tram sul viale.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Martin Grubinger, Ecce advenit dominator dominus introitus, con interpolazioni. Melodia gregoriana dal Proprium Misse in Epifania Domini. Complesso strumentale Drums and Chant e Schola Cantorum dell'Abbazia Benedettina di Münster-Schwarzach, diretti da Godehard Joppich.

0: Di Martin Grubinger avete ascoltato Ecce advenit dominator dominus introitus con interpolazioni, melodia gregoriana dal Proprium Missae in Epifania Domini, complesso strumentale Drums and Chant e Schola Cantorum dell'Abbazia Benedettina di Münster-Schwarzach, diretti da Godehard Joppich.
1: Michail Glinka, ouverture dall'opera Ruslan e Ludmilla. Prima rappresentazione Pietroburgo, Teatro Grande, 27 novembre 1842. St. Louis Symphony Orchestra, diretta da Leonard Slatkin.